Se tutti i monti fossero seminati a grano, se i cavalli in branco ritornassero al piano, volando tra erbe e fiori, io raccontando i miei

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

dai gatti che non han padroni come me. Oh,

triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Alleluia.
3: Alleluia.
2: Meditiamo questa sera i misteri della gloria del Signore. E nel primo contempliamo la risurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel quarto mistero della gloria si contempla Maria assunta in cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria Regina del cielo e della terra, la gloria degli angeli e dei santi in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
3: Per l'acquisto delle sante indulgenze e secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen.
3: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen.
3: L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Signore pietà.
3: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
3: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
3: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio.
4: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
4: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
4: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
4: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
4: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
4: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
4: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
4: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
4: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
4: prega per noi.
0: Madre Purissima,
4: prega per noi.
0: Madre Castissima,
4: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
4: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
4: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
4: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
4: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
4: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
4: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
4: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
4: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
4: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
4: prega per noi.
0: Vergine Potente,
4: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
4: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
4: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
4: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
4: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
4: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
4: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
4: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
4: prega per noi.
0: Rosa mistica,
4: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
4: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
4: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
4: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
4: prega per noi.
0: Porta del cielo,
4: prega per noi.
0: Stella del mattino,
4: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
4: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
4: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
4: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
4: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
4: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
4: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
4: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
4: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
4: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
4: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
4: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
4: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
4: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
4: prega per noi.
0: Regina del rosario,
4: prega per noi. per noi.
0: Regina della famiglia,
4: prega per noi.
0: Regina della pace,
4: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
4: e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, come da radice in terra fertile tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria il santo germoglio, Cristo tuo Figlio, fa che ogni cristiano innestato in Lui per mezzo del battesimo nello Spirito Santo possa rinnovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
4: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
4: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione. La premier Giorgia Meloni, intervistata al Giornale della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
2: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere, o anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
1: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente. Intanto, secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario di Deutsche Bahn è poi ripresa la circolazione dei treni. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da 1 mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati e oggi faranno rientro in Italia. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri italiani. I 2 connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi, assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna e in alcune regioni si tocca il picco dei 45. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026. 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo, che diventa anche il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso girone la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti nel girone, in cui la Croazia si porta a 3 punti dopo aver battuto il Panama 1-0. Ed è tutto, a più tardi.
0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci qua, pronti, buongiorno! Siamo arrivati a mercoledì, questo vuol dire che stiamo viaggiando verso la metà della settimana e siamo ancora insieme. Bene sì, la possibilità anche oggi di risvegliarci, di fare colazione, di avere un po' di musica, di notizie, di appuntamenti vari. Insomma, è il momento del Morning Show targato mercoledì 24 giugno 2026. Un giugno molto caldo in questo periodo. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando da Diffusione Europea, da Radioattività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellane, Power 927 Milano. E allora è tutto pronto per ricominciare, ricordando che oggi è il 175esimo giorno dell'anno, siamo nella 26esima settimana. La Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. Il sole è sorto alle 5.37 e tramonta alle 20.48. La luna è gibbosa, crescente ed è illuminata al 62.3%. Il proverbio del giorno: del senno di poi son piene le fosse. È facile mostrare assennatezza di fronte a fatti già accaduti, per i quali più che l'intuizione e l'esperienza la principale consigliera, ma proprio l'esperienza insegna che a cose fatte è impossibile, soprattutto inutile, tornare indietro e rifarle in modo differente. Ironicamente, il proverbio dice che erano tutti ricchi di senno e saggezza coloro che sono morti, ma ciò non è sufficiente a permettere loro di tornare in vita. Esprime in altri termini il concetto del proverbio: è inutile piangere sul latte versato. Questo è il proverbio di oggi. Direi che possiamo partire anche con il primo brano del nostro Morning Show di questo 24 giugno.

0: Sono le 7:15.
1: Vi state svegliando? Sì, bene, bene, bene, bene. Allora andiamo subito con i fatti del giorno nella storia, la prima parte, ricordando nel 109, sì, giuro, 109, basta direttamente, il 24 giugno l'imperatore romano Traiano inaugura il 10° acquedotto di Roma che da Bracciano raggiunge la città dal Gianicolo. 1497, navigatore italiano Giovanni Caboto, al comando della nave Matthew, approda sull'isola di Capo Bretone, scoprendo il territorio che avrebbe assunto il nome di Canada, e poi tocca la Nuova Scozia sbarcando a Terranova. 1509, in questo giorno, nell'abbazia londinese di Westminster, Enrico VIII, secondo monarca della dinastia Tudor, viene incoronato re d'Inghilterra e signore d'Irlanda. 1519, all'età di 39 anni, muore a Ferrara la figlia illegittima di Papa Alessandro VI, Lucrezia Borgia, duchessa di Ferrara. 1793, redatta dalla Convenzione Nazionale, viene varata la prima Costituzione Repubblicana di Francia. All'articolo 1 recita: l'obiettivo della società è la felicità comune. 1812, in un'azione iniziata già il giorno prima, la grande armata di Napoleone Bonaparte attraversa il fiume Neumunas, dando inizio alla campagna di Russia. 1859, oltre 200.000 soldati combattono la battaglia di Solferino e di San Martino contro gli austriaci, che hanno la peggio contro la Francia di Napoleone III nel primo caso e contro il regno di Sardegna di Vittorio Emanuele II nel secondo. 1910, un gruppo di finanzieri lombardi rileva la fabbrica di automobili napoletana dell'imprenditore francese Pierre Alexandre Darac e le attribuisce il nome di anonima lombarda fabbrica automobili, praticamente nasce l'Alfa. 1932, mentre Re Rama VI del Siam si trova a Hua Hin, un gruppo di rivoluzionari occupa il grande palazzo reale di Bangkok, arresta i membri del Consiglio di Stato e blocca poste e radio. Il golpe mira all'instaurazione di una monarchia costituzionale. 1940, alle 19:15 a Roma viene sottoscritto l'armistizio tra Italia e Francia. 1948, l'esercito sovietico chiude ogni possibile collegamento tra Berlino Ovest e la Germania Est. 1965, il gruppo britannico dei Beatles, arrivato alla stazione ferroviaria di Milano, tiene al velodromo Vigorelli i primi due concerti italiani al pomeriggio in serata. All'indomani replicherà gli stessi orari, poi il 26 giugno i quattro saranno al Palazzetto dello Sport della Foce a Genova e il 27 e 28 a Roma al Teatro Adriano. 1974, la Procura della Repubblica di Milano apre un'inchiesta su 5 grandi aziende petrolifere sospettate di frode fiscale. 1975, la Corte Suprema indiana accoglie parzialmente il ricorso di Indira Gandhi, accusata di brogli elettorali e interdetta dai pubblici uffici fino al 1981. Resterà primo ministro ma senza diritto di voto. Tra poco la seconda parte del nostro appuntamento con la storia di questo giorno, di questo 24 giugno. Rimanete con noi.

E noi siamo pronti anche per la seconda parte della storia di questo 24 giugno. Torniamo al 24 giugno 1978. La nazionale italiana di calcio guidata da Enzo Bearzot viene battuta dal Brasile per 2-1 e chiude al quarto posto la partecipazione ai mondiali di Argentina. Nonostante le molte polemiche sul portiere Dino Zoff durante tutto il mondiale, per molti osservatori gli azzurri hanno superato di molto le aspettative della vigilia. 1981, di ritorno da una passeggiata, sei ragazzi di Međugorje in Erzegovina raccontano di aver avuto una visione della Vergine Maria. La descrivono come una figura evanescente di giovane donna, bellissima e luminosa, con in braccio un bambino. 1985, Francesco Cossiga viene eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana l'elezione avviene al primo scrutinio. Cossiga ha raccolto 752 voti su 977. 1985, debutta nelle sale cinematografiche Cocoon di Ron Howard, che nel primo weekend incassa quasi 8 milioni di dollari, battendo Rambo secondo La Vendetta, uscito in contemporanea. 1989, secondo matrimonio per il 42enne conduttore televisivo Giancarlo Magalli, che nella Villa del Sole di Roma sposa la 23enne Valeria Donati, con cui era fidanzato da 5 anni. 1992, il cantante statunitense Billy Joel riceve il diploma d'honorem dalla scuola superiore di Hicksville nel Bronx. In quella scuola non riuscì a diplomarsi perché distolto dallo studio per lavorare al piano bar e aiutare la madre single. 1994, alle 8:30 del mattino viene inaugurata la prima rete televisiva francese di sole notizie. Si chiama La Chaîne Info ed è stata creata da Christian Dutoit all'interno del gruppo TF1, la rete LCI è ricevibile via cavo e via satellite. 1995, al termine di un inseguimento in auto, gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia arrestano a Palermo il capomafia Leo Luca Bagarella, considerato l'erede di Totò Riina all'interno di Cosa Nostra e simbolo della mafia stragista. 1999, accompagnato dal ministro per i beni culturali Giovanna Melandri, il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi inaugura a Roma la riapertura della Domus Aurea. Nel 2001 debutta la rete televisiva La Sette, nata dalla fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. La serata inaugurale condotta da Gad Lerner e Fabio Fazio, con collegamenti dal Circo Massimo a Roma, dove si festeggia lo scudetto vinto dalla Roma. Nel 2005 il conservatore Mahmoud Ahmadinejad viene eletto presidente dell'Iran con il 61,7% dei voti. Nel 2007, nella Coppa Europa First League in corso a Monaco di Baviera, Antonietta Di Martino fissa il record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri. Nel 2011 la Banca Centrale Europea nomina l'italiano Mario Draghi suo nuovo presidente. Sostituirà Jean-Claude Trichet a partire da novembre. Nel 2014, durante l'incontro tra Italia e Uruguay ai mondiali di calcio in corso in Brasile, l'attaccante uruguaiano Luis Alberto Suarez morde l'italiano Giorgio Chiellini alla spalla. La partita si chiude 0-1 con una rete dell'uruguaiano Diego Godin. Nel 2018 l'Arabia Saudita revoca il divieto di guida automobilistica per le donne. La cancellazione della legge in vigore da decenni è stata emanata il 26 settembre dal principe Mohammed bin Salman dopo le molte azioni di protesta per i diritti delle donne, che però potranno prendere la patente solo con il consenso del padre o del marito. Ale, sono quasi le 7:25, tardi, dai, anche perché dobbiamo continuare questo nostro morning show di questo mercoledì. Buongiorno.

Questa era Phil di Robbie Williams, ma è già giunto il momento di andare a fare gli auguri a coloro che oggi sono nati in questo 24 giugno, ascoltatrici e ascoltatori, auguri, auguri, auguri se oggi è il vostro compleanno. E ricordiamo che oggi sono nati anche Thomas Blanchard, inventore del tornio, Silvio Pellico, patriota e scrittore, ricordiamo Le mie prigioni, Libero Ferrario, ciclista, primo italiano vincitore di un titolo mondiale, Giancarlo Paietta, partigiano e politico, Juan Manuel Fangio, pilota automobilistico, 5 volte campione di Formula 1, Cesare Romiti, manager d'azienda, Natalia Spesi, giornalista e scrittrice, Emilio Fede, giornalista, Robert Downey Senior, attore, Renzo Arbore, conduttore radio TV, cantante, Edoardo Vianello, cantante, Iva Tussi, abbronzatissima e tutti i grandi successi dell'estate. Passate poi un mio concittadino, Lorenzo Pilat, cantante e autore, e poi Andrea Monorchio, economista, ragioniere di Stato dal 1989 al 2002, Maurizio Mosca, giornalista e conduttore TV, Jeff Beck, chitarrista e solista degli Yardbirds, Mick Fleetwood, batterista dei Fleetwood Mac, John Hillsley, bassista dei Dire Straits, Nancy Allen, attrice, Gilberto Gattei, conduttore radiofonico che con immenso piacere oggi ricordo perché ci ha lasciato veramente da poco. Gilberto è stato veramente un amico. Andy McCluskey, cantante della Orchestra Manovers in the Dark, vi ricordate Enola Gay? Vladimir Luxuria, attrice, scrittrice, conduttrice TV, Luca Angeletti, attore, Thomas De Gasperi, cantante degli Zero Assoluto, e Lionel Messi, calciatore oro olimpico 2008, ma insomma ha vinto tutto, insomma lui è veramente il calcio in questo periodo. Allora, sono già le 7.31, proseguiamo ancora Morning Show con voi, Graziano D'Andrea.

Siamo così giunti al momento dell'oroscopo, oroscopo di questo mercoledì 24 giugno 2026. I transiti di questa metà settimana vedono la Luna stabilizzarsi nel profondo e magnetico segno dello Scorpione, dove continua a formare uno splendido trigono d'acqua con il Sole in Cancro. Giornata caratterizzata da un intuito eccezionale, passionalità, una grande capacità di leggere tra le righe. È il momento ideale per andare a fondo delle cose, fidarsi del proprio sesto senso e agire con assoluta determinazione. Veniamo ai primi sei segni zodiacali, iniziamo dall'Ariete. La Luna in Scorpione accende il vostro settore delle strategie a lungo termine e delle risorse condivise. Questo mercoledì vi invita a non agire d'impulso, ma a pianificare le vostre mosse con intelligenza dietro le quinte. Ottimo momento per rivedere un accordo finanziario, per studiare un nuovo progetto professionale. Toro, con la Luna ancora in opposizione dal segno dello Scorpione, questo mercoledì vi chiede di usare la massima diplomazia nei rapporti interpersonali stretti. Evitate le provocazioni o le critiche sterili, sia nel lavoro che nella vita di coppia. Rispondete solo con la concretezza dei fatti e la vostra solita fermezza. Gemelli, un mercoledì estremamente produttivo e concentrato sui dettagli pratici. La Luna stimola il vostro settore del lavoro quotidiano e della routine. Giornata perfetta per sbrigare quelle scadenze burocratiche o tecniche che avete rimandato e per rimettere ordine nella vostra agenda settimanale. I riflessi sono ottimi. Cancro, cielo semplicemente radioso, il sole brilla alto nel vostro segno e riceve il supporto formidabile della Luna in Scorpione in un trigono d'acqua perfetto. Siete magnetici, incredibilmente creativi e il vostro sesto senso è infallibile. Ottimo momento per prendere l'iniziativa, lanciare un'idea o dedicarvi ai sentimenti. Leone, la Luna in Scorpione tocca il settore della casa, delle radici, degli affetti familiari, creando una leggera quadratura che potrebbe portare un filo di stanchezza o ritmi più lenti al mattino. Non forzare le cose sul lavoro. Usate questa giornata per ricaricare le batterie e ascoltare le vostre intuizioni più intime. Vergine, un mercoledì fluido, dinamico, perfetto per la comunicazione e le pubbliche relazioni. Il passaggio favorisce gli scambi di idee, le telefonate importanti, i brevi spostamenti e i contatti commerciali. Se dovete scrivere un testo importante o presentare una proposta, la vostra voce oggi sarà incisiva. Voglio ricordare fra poco la seconda parte dell'oroscopo di oggi. Nel frattempo arriva Bruno Mars con On My Soul.

Sempre tanto ritmo e allegria con Bruno Mars, Oh My Soul. Ma noi dobbiamo ora tornare agli altri sei segni zodiacali. Torniamo al segno della bilancia. Dopo le intense giornate scorse, oggi la luna si concentra sul vostro settore, quello delle risorse materiali e della concretezza economica. La giornata ideale per fare un bilancio d'inizio estate, pianificare le spese o dare il giusto valore pratico alle vostre ultime fatiche professionali. La vostra concretezza paga. Scorpione, con la luna che splende sovrana nel vostro cielo in ottimo aspetto al sole in cancro, oggi siete il segno guida dello zodiaco. Il vostro carisma magnetico e il vostro intuito sono ai massimi livelli. Riuscite a capire le intenzioni altrui al primo sguardo. Prendete in mano le redini dei vostri progetti senza esitare. Sagittario, le stelle vi consegnano un mercoledì di riflessione strategica e di lavoro dietro le quinte. La luna si nasconde nel vostro settore dei bilanci interiori, suggerendovi di perfezionare i dettagli tecnici dei vostri progetti lontano dal caos e dai riflettori. Presto la luna entrerà nel vostro segno e sarete inarrestabili. Capricorno, splendido quadro astrale per tutto ciò che riguarda i progetti collettivi, le amicizie e le collaborazioni di squadra. La luna in Scorpione esalta la vostra natura leale e vi spinge a coordinare i vostri collaboratori con grande intuito psicologico. Un incontro fortuito potrebbe aprirvi una porta inaspettata. Acquario, la luna tocca il punto più alto del vostro cielo nel settore della carriera e delle responsabilità pubbliche, creando una quadratura che vi chiede massima precisione e autocontrollo. Qualcuno potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. Mantenete la calma e rispondete con la vostra solita fermezza professionale. Pesci, un mercoledì radioso, profondo e ricco di bellissimi stimoli mentali grazie alla straordinaria complicità della luna in Scorpione, segno d'acqua, vostro fedele alleato. Avvertite una forte spinta ad allargare i vostri orizzonti geografici o culturali. È il momento perfetto per pianificare un viaggio, avviare collaborazioni fuori provincia. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente il nostro appuntamento, il nostro consueto appuntamento con l'oroscopo. Non può assolutamente mancare il nostro oroscopo durante l'arco della nostra mattinata, perché siamo partiti bene anche oggi con il nostro morning show targato mercoledì 24 giugno 2026. Voglio ricordare che fra poco andremo anche con una breve rassegna stampa, come al solito, con i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola, pochi minuti ancora, mentre noi continuiamo magari a sorseggiare quel buon caffè, primo, secondo, terzo caffè, spero di no a quest'ora il terzo caffè, perché sono veramente una follia, dopo sai che quanto diventiamo nervosi, no, vogliamo essere belli rilassati e continuare insieme. Buon proseguimento.

Siamo giunti al momento della rassegna stampa, i titoli principali dai quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Meloni e gli Stati Uniti, i rapporti bilaterali non cambiano, la Premier colpita da Trump, la spinta sulla legge elettorale, l'affondo, noi scarsi, opposizioni scarsissime. Il caldo torrido blocca l'Europa, in Francia il caso dei 40 annegati, l'ondata di vendite tech manda in sofferenza le borse. La Repubblica colpita da Trump per Hormuz, ci siamo. Meloni, non cambiano i nostri rapporti, la politica estera non è Temptation Island. Mozione contro la guerra, il Senato statunitense sfida il Presidente che crolla nei sondaggi. Vittime blackout, l'Europa boccheggia. Quattro maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Regeni. Flotilla liberi in Libia i due attivisti italiani sequestrati un mese fa. La Stampa, difesa, l'ultimatum dell'Unione Europea a rischio 15 miliardi. Ed ancora borse in rosso, investimenti record ma pochi guadagni, la bolla dell'intelligenza artificiale pronta a scoppiare, rebus nucleare, la tregua fragile tra Stati Uniti e Iran. Il Fatto Quotidiano, Covid, la russa striglia Fratelli d'Italia, la Premier rilancia le bufale, pure il numero uno del Senato critica la Commissione, attacco a Conte. Vertice NATO, millanta il 2,8% di PIL, ma ci infila pure i carabinieri. Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato. Ultimatum dell'Unione Europea sui prestiti safe da 15 miliardi per le armi. Lite tra i due ministri e paure di rappresaglie statunitensi al summit di Ankara. Il Resto del Carlino, Europa la morsa dei 40 gradi, in Italia oggi 16 città a rischio, agente morto in moto, un arresto, il governo non sarà dimenticato. Luca Comics, il festival fa 60 anni, l'ha presentata la nuova edizione, l'eredità, il tema della kermesse. Il Messaggero, la Francia piegata dal caldo, registrate le temperature più alte di sempre, 40 annegati in 5 giorni per cercare refrigerio. Centrale nucleare francese in panne, Parigi chiude Louvre e Torre Eiffel, oggi in Italia 16 città da bollino rosso per il calore, si fermano treni e autobus. Meloni colpita da Trump, torni la normalità. Continuiamo ancora con La Verità, i rimpatri adesso si fanno grazie a me. Giorgia Meloni al Giorno della Verità torna sul caso Trump, sono rimasta colpita ma la politica non è Temptation Island, le relazioni con gli Stati Uniti non cambiano, poi rivendica il suo ruolo nell'Unione Europea. C'è una nuova maggioranza sulla pandemia, affari opachi, sulle mascherine, troppi silenzi. Conte super bonus, oggi non serve, intanto spinge Renzi un po' più in là. Altre bombe in commissione Covid, sui vaccini ha fatto tutto l'Europa. Nuovi dati sugli effetti collaterali. Il Giornale. Dopo lo scontro Trump, tasse e voto, Meloni a tutto campo, sinistra scarsissima. Adesso basta, così muore un altro servitore dello Stato. Albanese non si ferma all'alta. Milano, vigile perde la vita nell'inseguimento. Covid, tutte le bugie per salvare Conte. Il Tempo. Il sonno delle toghe. In Spagna sono stati i giudici a far esplodere il caso Covid, qui in Italia è in corso un lavoro eccellente della Commissione parlamentare d'inchiesta, ma la magistratura che fa? Tra il maxi appalto di mascherine e farlocche da oltre 1 miliardo e l'accusa agli ex colleghi di studio di Giuseppe Conte, è tutto normale? Immaginate se ci fosse stato di mezzo il centrodestra. Vigile muore inseguendo il pirata albanese che aveva droga in auto, la tragedia a Milano. Ed ancora, Alemanno lascia Rebibbia e ora faccia il collante a destra. Andiamo con Libero, la campagna pro abusivi, PD sta coi ladri di case. In Italia 30.000 alloggi occupati e sfratti in flessione, la Camera approva l'atteso giro di vite. Ma i Dem, Bonelli e Fratoiani protestano in piazza, morto mentre inseguiva un criminale. Ora vediamo quanto vale la vita di questo vigile. Giorgia smonta Donald e poi ancora i giudici taglia sprechi, moltiplicano le loro
poltroni, scherzi da toga. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico. Ondata di vendite sul tech in borsa, riparte l'OPEC del cacao, cartello di Ghana e Costa d'Avorio, pensioni, nuovi assegni più basse, se legale abusa dell'intelligenza artificiale, la sanzione aumenta. E andiamo a chiudere con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Conte è pronto, missione Club Italia, si tratta con Maldini, la Serie A convinta, Antonio il CT giusto. La Beffa, giravolta palestra, niente Inter e Chelsea. L'affare con i nerazzurri era ormai in chiusura, ma sono arrivati gli inglesi. Raddoppiato l'ingaggio. Ronaldo vecchio a chi? Portogallo, Uzbekistan 5-0, record con polemica, assegno in 6 mondiali. Inghilterra, Ghana 0-0. Messi, un altro titolo, da Dio ho avuto già moltissimo. Pulisic agita il Milan. Tentato dal New York City, offerti 50 milioni in 5 anni. Andiamo con il Corriere dello Sport, CR6, Mondiale, Ronaldo risponde a Messi con 2 gol, unico sempre a segno in 6 edizioni. Il Portogallo travolge l'Uzbekistan di Cannavaro, finisce 5-0, Cristiano incanta e sfiora la tripletta, si sblocca anche Leao. A mezzanotte il Brasile di Ancelotti contro la Scozia, soffiato all'Inter, via anche Palestra, accordo totale tra Marco e i Blues, pronti a garantirne 55 all'Atalanta, coperto d'oro dal Chelsea, 5 milioni netti a stagione. Juve ad oltranza, sacrifici per Colo, Trinsao entra nella lista del Milan, Bakayoko, la Viola chiama il Lipsia, sondaggio di Paratici, Velasco promuove Malagò, l'applauso del CT e dell'Ital Volley. Tutto sport, il mondo ai piedi dei Fantastici 4, Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland, pazzeschi. Intervista esclusiva a Montero, Juve tieni Vlahovic e Bremer. La Juve non vinceva per Moggi e gli altri e gli arbitri. Ed ancora difesa a Toro, tentativo per Nelson, ai palestra Beffa Chelsea, furia Marotta, tutto su Paz. Più incognite, tanto caldo, Sinner, strano, Wimbledon. Il CT a luglio, Mancio, più la Serie A, vota Conte. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicole. Andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro buona programmazione mattutina, mentre ci ritroveremo domani mattina alle 7.09 puntuali, mi raccomando, per arrivare alle ore 8. Lo ricordiamo, lo sentiamo, ci facciamo muovere in qualche maniera le gambe perché l'abbiamo ballato 1000 volte, questo brano di Michael Jackson, Beat It. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Questo è il Morning Show con Graziano D'Andrea.

0: le 8.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccomi qua, non stavo litigando col microfono, ogni tanto ho anche queste cose. Buongiorno, buongiorno, arrivati ora nella seconda parte del Morning Show, con voi Graziano D'Andrea naturalmente. Abbiamo tante cose ancora da raccontare, tante notizie, insomma come al solito la seconda parte particolarmente ricca del Morning Show targato mercoledì 24 giugno. Allora, vediamo di trovare già qualche notizia interessante per coloro che in qualche maniera ci stanno seguendo già dalle prime ore di questa nostra mattinata. E proprio dire il caso, un caloroso ben ritrovati, visto il caldo che si sta facendo veramente importante. Dunque, parliamo di un fenomeno che unisce la psicologia cognitiva alla nostra percezione dei suoni quotidiani, svelando perché alcuni rumori apparentemente insignificanti riescono a catturare tutta la nostra attenzione. Un team di ricercatori europei ha scoperto che il cervello umano possiede una sorta di filtro acustico prioritario, tanto sulle frequenze della voce umana in stato di allerta. La curiosità è che questo stesso identico spettro di frequenze viene utilizzato inconsciamente dai designer di tutto il mondo per progettare i suoni di notifica più comuni, come il beep dei messaggi sul telefono o l'allarme degli elettrodomestici. Il cervello non può fare a meno di isolare quel suono dal rumore di fondo, interrompendo qualsiasi flusso di pensiero, perché lo interpreta a livello ancestrale proprio come un richiamo sociale immediato. Insomma, se non riuscite a ignorare lo smartphone, la colpa è di un inganno acustico perfetto. Avete capito? Continuiamo, voltiamo pagina. Musica.

Ma che vuoi? Allora andiamo ancora a cercare altre notizie. Restiamo in tema di concentrazione, di gestione delle nostre energie mentali, specialmente in questo mercoledì metà settimana in cui gli impegni accumulati iniziano a farsi sentire. Per ricaricare i riflessi, la stanchezza pomeridiana, gli esperti suggeriscono la tecnica dello sguardo distante, perché passare davanti ore davanti agli schermi costringe i muscoli ciliari dell'occhio a una contrazione costante, un fenomeno che invia al cervello un segnale riflesso di affaticamento generale e sonnolenza. La regola del designer visivi è semplicissima: ogni 20 minuti staccare gli occhi dal computer, fissare un punto indefinito oltre la finestra e una distanza di almeno 6 metri per 20 secondi. Micro rilassamento oculare resetta istantaneamente la fatica visiva, abbassa la frequenza cardiaca, restituisce freschezza alla mente. Un minuto di pausa visiva che vi regalerà un pomeriggio decisamente più leggero.

Io direi di aprire anche la pagina della nostra memoria musicale ricordando uno dei chitarristi più innovativi, influenti, tecnicamente straordinari di tutti i tempi, nato proprio il 24 di giugno ma del 1944. Parliamo di Jeff Beck, partito dagli Yardbirds per poi fondare il Jeff Beck Group. Ha letteralmente ridefinito i confini della chitarra elettrica, muovendosi con disinvoltura disarmante tra il blues, l'hard rock e una raffinatissima jazz fusion. La sua genialità risiedeva nell'uso unico della leva del vibrato e delle dita al posto del plettro, capaci di far letteralmente cantare lo strumento con sfumature espressive mai sentite prima. Una pietra miliare della musica che ha influenzato generazioni di musicisti e che oggi continuiamo a celebrare con immenso rispetto. Andiamo nel tempo al 24 giugno del 1982, una data storica per il rock più impegnato, militante, senza peli sulla lingua, perché in quella settimana di 44 anni fa i Clash entravano in rotazione massiccia nelle radio di tutto il mondo con Combat Rock. In realtà il primo singolo era Now Your Rights, un gran lavoro questo di Combat Rock, e una canzone, quella appunto di Now Your Rights, che introduce l'ascoltatore con un annuncio di Joe Strummer che dichiara: questo è un annuncio di pubblica utilità con chitarre. E il testo elenca con amara ironia i tre diritti fondamentali dei cittadini, ironizzando sulle strutture sociali, sul controllo governativo dell'epoca, ma guarda un po', il tutto sorretto da un sound particolarmente ruvido che mescolava il punk e ritmiche quasi funk e dance. Io resterei a quel 1982, però vi farei ascoltare questo che l'abbiamo ascoltato e ballato chissà quante volte, Rock the Casbah, i Clash, alle 8:20 nel Morning Show con Graziano D'Andrea.

Flash con Rock the Casbah, continuiamo a parlare di musica ovviamente, torniamo al 24 giugno del 1965, una data scritta a lettere d'oro nella storia del costume della musica del nostro paese, perché quel pomeriggio al Velodromo Vigorelli di Milano, come abbiamo già detto, andava in scena il primissimo e leggendario concerto italiano dei Beatles. Fu l'inizio del loro unico e brevissimo mini tour nella penisola. I Fab Four salirono sul palco davanti a migliaia di fan in visibilio, tra urla e scene di vera e propria Beatlemania collettiva mai viste prima in Italia. Pensate che il concerto del pomeriggio durò appena poco più di mezz'ora, con una scaletta fulminea di 12 brani eseguiti a volumi d'ordinanza tra amplificatori Vox che faticavano a coprire le grida del pubblico. Un evento epocale che cambiò per sempre la percezione del pop e del rock in casa nostra.

Beatles, 24 giugno dunque di qualche anno fa, 1965, e abbiamo ora la possibilità di chiudere la pagina di questo nostro almanacco musicale celebrando un capolavoro assoluto della canzone d'autore della tradizione orchestrale italiana, una traccia che proprio in queste settimane di inizio stagione torna a risuonare con tutta la sua struggente bellezza. Parliamo di Bruno Martino e della sua immortale estate, pubblicata inizialmente nel 1960 con il titolo Odio l'estate. Questa splendida ballata, nata da un giro di pianoforte raffinatissimo e dalle calde sfumature jazz, viene snobbata al debutto, ma si è trasformata poi con il tempo in uno standard internazionale straordinario, interpretato da giganti del calibro ad esempio di João Gilberto, di Chet Baker, di Michel Petrucciani. La sua melodia, particolarmente velutata, intima, racconta il contrasto perfetto tra la solarità della stagione e la malinconia di un amore perduto, un gioiello senza tempo che mette i brividi ad ogni singolo passaggio alla radio. Allora mettetevi comodi, ecco la versione da sogno di Bruno Martino con Estate.

E mentre stanno salendo i gradi della nostra colonnina del Mercurio, lentamente ma inesorabilmente, passiamo a uno spazio di fondamentale utilità e servizio digitale che riguarda la sicurezza dei nostri dati e l'uso quotidiano dei dispositivi elettronici. Con l'arrivo dell'estate, la pianificazione dei viaggi, i consulenti informatici lanciano un avviso mirato sulla gestione delle reti Wi-Fi condivise negli alberghi e nei locali pubblici. Spesso per comodità impostiamo lo smartphone in modo che si connetta automaticamente alle reti wireless libere senza chiedere conferma. I tecnici spiegano che i malintenzionati possono creare delle reti gemelle con lo stesso identico nome dell'hotel o del bar per intercettare tutto il traffico dati in uscita, incluse anche le credenziali social e bancarie. Ma che bello! Il consiglio d'oro è basilare. Io consiglierei di buttare via tutto, cioè voglio dire cellulari, cose, perché veramente siamo a un livello pazzesco. Comunque disattivate la connessione automatica dalle impostazioni del telefono e quando utilizzate reti pubbliche evitate di effettuare o accedere a servizi sensibili. Un piccolo accorgimento che blinda la vostra tranquillità digitale, anche se siete in vacanza, avete un po' di più tranquillità, occhi aperti, perché veramente c'è da aver paura in tutto questo. Arriva Francesco Gabbani, così come mi viene.

0: Renato Lorenzi, ciao.
1: Buongiorno,
0: Renato.
1: Buongiorno, sempre più sconfortati, cari ascoltatori.
0: No, ma non si può iniziare
1: tutto
0: così.
1: Quello che leggiamo qui veramente
0: non si può,
1: che naturalmente
0: non si
1: può. Voi non sentirete sui telegiornali, non guarderete i giornali e non sarà scritto sui giornali, ovviamente, sta cosa qui. Ma per esempio, ecco, adesso vediamo un po' il DDL Cieli Blu, no? Quello che stiamo firmando per andare a sciogliere questo nodo delle scie chimiche che tu chiami condensa, ovviamente,
0: sì,
1: che
0: sono
1: sappiamo benissimo
0: semplicissime condense sono,
1: ecco, vedi, noi firmiamo in buona fede sta cosa qui, ma siamo convinti di tutelare la salute pubblica, ma in realtà ci sono delle cose tecniche di questo DDL che sono veramente opposte a quello che stiamo firmando.
0: Benissimo.
1: Sembra che il testo sia un'operazione di inquinamento normativo, perché si parla di plagio giuridico, perché è una traduzione letterale della legge americana praticamente questa cosa, no? Però la legge americana ovviamente non funziona come la legge italiana e quindi c'è un errore praticamente nella Commerce Clause, si chiama, nel sistema americano, e praticamente ci sono due paragrafi che non vanno tanto bene, ecco, perché potrebbero essere impugnati in tribunale e non avere l'effetto che si desidera. Quindi va un attimino rivisto, ecco, questo testo.
0: Okay.
1: Va rivisto, ma chiaramente dovrà farlo chi lo ha scritto, ecco, sì, chi l'ha presentato.
0: Infatti.
1: Certo che sai, perché poi andare lì in tribunale e non avere le armi giuste per poter affrontare non è la cosa giusta.
0: No, perché poi loro si appigliano a qualsiasi cavillo.
1: E anche avvocati molto bravi, figurati, che sai, poi fanno l'interesse di chi fa del male.
0: Esatto.
1: È un po' come la vecchia storia che si ripete, sai. Però ci conforta la notizia, agganciandoci a questa che abbiamo appena detto, dei Rothschild che hanno appena perso il controllo del clima, sai, caro Graziano?
0: Oh, meno male.
1: Hanno perso il controllo del clima.
0: Ora.
1: Cosa vuol dire? Avevano questo programma che si chiamava Trono del Clima, con 22 stazioni di modificazione atmosferica in grado di controllare praticamente tutto: uragani, inondazioni, siccità, terremoti, secondo una precisa pianificazione in qualsiasi posto della Terra.
0: Benissimo.
1: Ecco, la scorsa settimana finalmente l'ultima stazione è andata offline, è stata quindi requisita dall'Alleanza da un'operazione militare condotta da 6 nazioni assieme praticamente, no? Si sono alleate e hanno bloccato quest'ultima stazione. Il clima quindi non è più un'arma per i Rothschild, che da 100 anni questi qui sono lì che stanno manipolando sta cosa, no?
0: Sì.
1: Quindi ogni disastro naturale degli ultimi 50 anni, perché qui si parla dagli anni 70 circa, aveva la firma dei

0: quindi il cambiamento climatico, se lo guardiamo bene, non è colpa della nostra panda a benzina o del caminetto a legna che la von der lì, la Iena vorrebbe chiudere a tutto il mondo, a mezzo mondo, a tutta l'Europa. Ma sono queste 22 stazioni di proprietà di una sola famiglia, capito?
1: Pazzesco.
0: Vabbè. Altro che passare il carbonio, cari ascoltatori, ogni disastro qui naturale che abbiamo pianto e sofferto, perché sono fatti dei danni non indifferenti, è stata una decisione commerciale di questa famiglia scellerata, ragazzi,
1: incredibile.
0: Ma vedi cosa andiamo a vedere,
1: è un cancro, un cancro
0: è un cancro, veramente. Fanno un po' tutto quello che vogliono, sai? E qui si scopre anche un'altra bella cosa, che con l'ordine esecutivo 91 del 2026 firmato il 14 giugno, quindi qualche giorno fa, ecco, c'è stata la completa declassificazione di tutta la ricerca medica soppressa.
1: Ecco.
0: Perché in tutti questi anni le case farmaceutiche, Big Pharma e non solo, hanno soppresso tutto, no? La medicina naturale, poi si parlava già a Rockefeller, no? Negli anni 50, negli anni 30, anni 20, aveva già soppresso le prime ricerche della medicina naturale, ma qui si parla invece degli studi, delle sperimentazioni, delle cure che sono state sepolte, e tutto adesso sarà svelato al pubblico il 4 luglio prossimo. Sai, ecco qui la data di Donald Trump che diceva ci sarà una grande rivelazione il 4 luglio. Quindi aspettiamocela, cari ascoltatori, perché si scopre che solo in America 11 milioni e 400 mila persone, attenzione, si parla di milioni di persone, sono morte di cancro, anche se per tutti loro esisteva la cura, potevano essere curati praticamente.
1: Pensa a te.
0: La cura era custodita negli archivi della Federal Drug Administration ed è stata sepolta dal 1979.
1: Incredibile.
0: A favore di chemioterapia, ovviamente, radioterapia ed altre inutili palliativi.
1: Bene.
0: Che hanno foraggiato questa industria da 217 miliardi di dollari all'anno, sai, Garbattiano, ecco perché è stata sepolta.
1: Ma che strano.
0: La soluzione invece costava, pensa un po', la cura costava $340 a paziente.
1: Praticamente
0: con $340 tu avresti curato, non so, il tuo zio, tuo papà,
1: poco più di
0: tua
1: 300
0: mamma,
1: euro,
0: o il tuo fratello ammalato di cancro e lo facevi guarire, perché perché questo è un modello d'affari costruito sulla morte, sai, della gente, non
1: ma
0: sulla
1: veramente,
0: cura della gente.
1: Ma veramente.
0: Ecco,
1: veramente.
0: Pensa che Robert Kennedy Jr. ha trovato i file di questo prodotto che guariva nel 94% dei casi, quindi praticamente quasi tutti, entro 6 mesi dalla somministrazione.
1: Pensate.
0: La Federal Drug Administration invece ha secretato tutto sotto il protocollo di sicurezza nazionale, attenzione, ecco. I risultati erano devastanti, no? Per il modello farmaceutico di Big Pharma. Ecco. E poi dobbiamo anche dirlo, perché purtroppo è così, il ricercatore che aveva firmato il protocollo è stato trovato morto nel 1981.
1: No, ma che strano.
0: Per un infarto, si disse un infarto.
1: Sì.
0: Anche se era una persona molto in salute, sportiva, eccetera.
1: Come dire, l'hanno suicidato come tanti altri.
0: Esatto, come tanti altri, quindi appena 2 anni dopo. In tutto si parla di 3.400 studi soppressi. Per tutti i tipi di cancro al mondo, tutti. In America sono morte, abbiamo detto, più di 11 milioni per questo tipo che hanno analizzato, no? E qui da noi, quindi da noi in Italia, quanti sono morti? Quanti nostri cari dal 1979 in poi? Pensiamoci un attimino, ognuno di noi avrà qualcuno, purtroppo.
1: A
0: no?
1: me, purtroppo.
0: Ecco,
1: sì.
0: Purtroppo. Ora ci sono 7 amministratori delegati, molto importanti, di aziende farmaceutiche che hanno ricevuto accuse proprio pochi giorni fa, non multe o accordi transitivi, proprio accuse di cospirazione a cui dovranno rispondere. E ogni capo d'accusa prevede l'ergastolo come minimo, per me è un po' poco l'ergastolo.
1: È un pochino,
0: io inietterei la malattia a questa gente.
1: Esatto, e poi se la curino.
0: E poi se la curino con la chemioterapia.
1: Esatto.
0: Ecco, esatto. Ogni capo d'accusa prevede appunto l'ergastolo, e la Federal Drug Administration, attraverso il progetto Nightshade, nascose qualsiasi scoperta medica per ben 47 anni, lasciando nel frattempo morire la gente. In molti casi, purtroppo, ci sono state anche lunghe sofferenze, non è che

0: Uno muore, dici, è morto per un incidente, non ha sofferto. Questi qui hanno sofferto tanto. E altri 14 ricercatori, pensa, che avevano annusato, diciamo così, qualcosa che non funzionava, ecco, tutti trovati morti prematuramente, no, tutti, tra il 79 e il 2024.
1: Vedi, una moria.
0: Suicidio o cause naturali, ma anche strani incidenti, sai, caro Graziano.
1: Ovvio.
0: Vostra madre, cari ascoltatori, non doveva morire, vostro padre, vostro fratello non dovevano soffrire, vostro figlio non doveva sottoporsi alla chemioterapia.
1: Esatto.
0: Hanno scelto il profitto sopra la vita della vostra famiglia.
1: Ecco, quindi l'era del
0: genocidio farmaceutico è finita. In questo momento le cure apparteranno al popolo.
1: Vabbè,
0: il programma è stato sciolto, gli operatori sono identificati, nella prossima fase ci sarà l'arrivo anche, tra l'altro, dei MedBed.
1: Ah, i famosi elettivi. Curativi.
0: Attenzione, questi gestiti dai militari e gratuiti per tutti, fate attenzione a questa cosa.
1: Non si deve pagare.
0: Di chi vi chiede soldi.
1: Non si deve pagare.
0: Non si deve pagare, la nuova tecnologia quantistica è reale, sta arrivando.
1: Bene.
0: L'America, dice Trump, sarà leader mondiale nelle tecnologie quantistiche e in questa cura qui, va bene?
1: Va bene.
0: L'abbiamo detto, dai, vediamo se Mario Draghi.
1: Ma è la Mario Draghi. Oggi Mario Draghi, che fa?
0: Che fa? Siamo con Mario Draghi, dai, un sorriso.
1: Tanto per cambiare,
0: andiamo a finire veramente male. E oggi è dal macellaio e gli fa: signor Draghi, il suo cane mi ha rubato stamattina ben 3 fette di carne che avevo appena tagliato. Ha fatto bene ad avvisarmi, perché così oggi non gli do la sua solita zuppa.
1: Ma no, non è che si è proposto così di
0: niente. Ma posso anche domani,
1: mamma mia.
0: E così si fa altre 3 fette, ma ragazzi,
1: incredibile. Va bene, dai, anche per oggi le abbiamo dette, le hai dette, che dici, domani ci ritroviamo?
0: Sempre con gli occhi aperti, cari.
1: Assolutamente.
0: Ci troviamo domani.
1: Va bene, ciao Renato, buona giornata. Ciao. Andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno. Abbiamo il tempo proprio per i saluti, per ringraziare tutti coloro che sono stati con noi dalle 7.09 puntuali anche oggi su Diffusione Europea, su Radio Attività, su Radio Tigullio Web, su Regional Radio, su MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Se vi siete trovati bene, avete ascoltato della buona musica, vi siete informati, avete seguito le nostre curiosità e almanacchi vari, oroscopi e quant'altro, rassegna stampa, vi do appuntamento a domani mattina 7.09. Questo è il nostro orario dal lunedì al sabato. Passate un caldo buon mercoledì. Ho paura che ancora fino a domenica dobbiamo tenere duro, non lo so, speriamo in un bel cambio ovviamente di tutto questo, e vi lascio all'ultimo brano. Ciao a tutti da Graziano D'Andrea.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno. Disagi nei pressi delle grandi città. Sulla 4 Brescia-Padova, file per un incidente tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Padova. Sulla 9 Milano-Chiasso, incolonnamenti in tratti saltuari per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione del confine. Sulla 8 Milano-Varese, code a tratti tra Bus Arsizio e la 9 e proseguendo tra Fiera Milano e la 4. Sulla 7 Milano-Genova, file tra la 12 e Bolzaneto in direzione Milano e file tra Roncoscrivi e Busalla andando in direzione Genova. Sulla 12 Genova-Rosignano, code tra Chiaveri e Rapallo in direzione Genova. Ancora code sulla 1 Milano-Bologna tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero verso Bologna. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto, ci sono code in direzione Bologna. E sulla 14 Adriatica, auto in coda tra Bologna, Casalecchio e la 14 in quest'ultima direzione. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ANCI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: sicuramente. Brian, che chi sono? Non te lo ricordi neanche tu? Vabbè, partiamo abbastanza bene, veramente. Guarda. Mi meraviglio di tu che sei, di tu che sei una persona seria ed educata, è vero? Un affare stupido, per favore, mamma mia. Sì. Allora, che è così, non ci posso fare niente. Parte un'altra puntata di Dolce Alice Live. Un ringraziamento a chi curerà e guiderà la parte tecnica, Brian Bellè. E poi, chiaramente, in redazione, Alessandra Sassa, speaker, piccione alla griglia, tutte queste cose qua. Che piccione alla griglia, a me mi piace. Un piccione alla griglia mi piace. E a proposito di uccelli alla griglia, piace anche Patrizia, ci sei?
1: Ci sono. Ciao.
0: Lo sai,
1: ma perché
0: che...
1: devi dire di tutti i colori a quella santa di Alessandra, che ma dovrebbero che farla santa?
0: Alla piccione. Cioè, piccione
2: l'altra volta. Però tu non sai la piccione cosa gli ha mandato di ritorno.
1: Cosa ti ha mandato?
2: Questo, ascolta. Intanto salve. È vero che ti ha mandato questo?
3: Senta, scusi, sì. Lei sarà pure un po' sordomuto, ma non si meraviglia per niente che ho fatto il pieno con l'acqua? E perché?
4: Perché io il pieno lo faccio di struzzi.
2: Ecco, hai capito?
0: Ho capito benissimo, guarda. È fantastico, siamo meravigliosi. Partiamo bene, partiamo molto bene. Partiamo in una maniera devastante. Allora, perché è bello essere così. Allora, non ho presentato.
1: Ma guarda, che se i nostri ascoltatori cercavano un programma dove serio, hanno sbagliato frequenza.
0: Sì, potrei dare altri due o tre titoli di programmi, ma non lo faccio perché non me ne può fregare di meno. Lasciamo perdere, direbbe il grande Vittorio De Sica. Allora partiamo, si va, abbiamo delle cose belle anche in questa puntata, voi sapete benissimo, ci conoscete, noi siamo fatti così, noi siamo dei cretini, però dei cretini che vi fanno stare mucho mucho bien.
2: Max, nascondi il cappotto di Loris, nascondi il cappotto di Loris.
0: Non è ancora arrivato, quello è il cappotto di Brian.

0: Sorry Murray, Cosmic, A Number of Names, l'inglese mio dialettale del sud, un sobborgo di Manchester, quando io ero, lo lasciavo perdere, ma una vita meravigliosa che ho passato prima di approdare in questo loculo mostruoso che è Dolce Alice Live. Sorry. Allora, caro Giannino, ti vedo impelagato.
1: Mi dica.
0: Vedo impelagato nelle tue cose malsane lì, veramente. Allora, ma ti ha attaccato nel senso, essendo sposato con quell'altra, l'altro piccione, piccione 2, ma ti ha attaccato influenze e cose varie? Perché so che...
1: Esatto, lo reclamavo proprio poco fa.
2: E poco fa, cavolo, perché inizia pure da memo. Che ci posso fare? Mica te l'ho voluto attaccare apposta, che vuoi? Che ci posso fare?
0: Dormivi nel divano, era meglio, invece vuoi stare lì appiccicata, cioè, oh,
1: guarda, ecco. Ha portato pure questa per attaccarlo.
0: Addirittura il Patex.
1: Il Patex.
0: No, veramente io l'avevo scambiato per vedere se per un test di gravidanza.
1: Ormai
0: la tua età, voglio dire, dove vuoi andare. Allora, nel senso buono, chiaramente. Allora, avremo, come ho detto prima, avremo naturalmente la nostra intervista della SAS. Eccola, è arrivata, ragazzi. È arrivata la Sassa.
1: Signora Piccione, signora Sassa.
0: No, Piccione, veramente il cognome, Alessandro Piccione, veramente. Ha un cappotto rosso, sembra un gabimbo. Allora, voi che siete l'ascolto di Dolce Alice Live, non vi posso, no, il gesto che è stato fatto verso
1: l'ombrello, sicuramente, sì.
0: Doppio ombrello e doppio dito medio, cioè veramente
1: alzato due mani
2: così.
1: Hai
2: fatto bene Alessandro, faglielo anche
1: con la luce del piede, sì, ecco.
0: Continuando, dicevo, l'intervista della SAS, Loris quando ha una voglia di arrivare, e poi naturalmente il Vita.

0: Collins, Phil Collins, la Dolce Alice Live. Mamma mia, che bello questo brano, meraviglioso, meraviglioso. Soprattutto il finale, glielo lasciamo dire, glielo lasciamo fare. Vai, fagli.
1: Wunderbar.
0: Lasciamoglielo andare. Senti, senti. Na, na. Che meraviglia, cari amici e cari amiche di Dolce Alice Live. Perché noi siamo.
1: Io volevo dire una cosa.
0: Sì, vabbè.
1: Dire. Wunderbar. Volevo dire Wunderbar.
0: Sai perché, no, perché? Sai perché vuol dire Wunderbar? Perché gli manca quell'altra cretina che ogni tanto.
1: Sì, mi manca, è vero.
0: poi tornerà, tornerà. Con la massima tranquillità tornerà. Allora. Decidiamo, vogliamo già dare una notizia o no, oppure dopo?
1: Ma intanto io darei il numero del nostro...
0: Scusa?
1: Intanto io darei, scusate, il raffreddore.
2: La voce è pezzi.
1: Il raffreddore, non ci posso fare niente, sono raffreddata, quindi parlo così, col nasale parlo.
0: Vai.
1: No, direi di dare il nostro WhatsApp.
0: Sì, sì.
1: Almeno così i nostri radioascoltatori scriveranno qualcosa di intelligente, visto che noi sì, diciamo solo cazzate.
0: Le cazzate le diciamolo, ci pensiamo noi. Ma allora, voi radioascoltatori, allora, voi fate le cose serie, che a dire minchiate ci pensiamo noi, non vi preoccupate, perché così è, così rimarrà sempre vita natural durante. Vai WhatsApp!
1: Allora, 348-349-1141.
2: Bene, già... Oh, hai indovinato stavolta.
1: No, l'altra volta l'avevo fatta apposta per vedere se era attento.
0: Ma se lascia stare, lascia perdere. Giannino, visto che fai il furbetto, la mail.
2: Ah, Dolce Alice Live, @gmail.com.
0: Ah, ce l'ha fatta.
1: Ah, non è.
0: No, ma ce l'ha scritto. Sì. Ce l'ha scritto lì davanti, perché non sono.
2: No, l'ho scritto sulla mano, poi lo devo, no, lo
1: è
2: devo lavare la mano.
1: È tatuato.
0: Un brano che non abbiamo mai messo su Dolce Alice Live. George Michael.

0: You Have Been Loved, sulla falsa riga di Jesus and To The Child. È vero, George Michael. Questo è un brano che non abbiamo mai immesso in Dolce Alice Live, cari amici, voi che siete con me ormai dalla bellezza di 2 anni, se non erro. Questo è un brano che non abbiamo
1: più
0: mai,
1: o meno sì.
0: Sì, sì, non l'abbiamo mai messo. Bello pure questo, perché poi George Michael era bravo a fare queste cose.
1: Ogni tanto si manda qualcosa di rilassante, sì.
0: No, anche perché poi Duba, cioè nel senso buono, no? Rilassiamoci poi su tutto quanto. Allora, che c'è, Brian? Stai tranquillo, ma è agitato quel ragazzo, è agitato.
2: Non lo so.
1: Vuole i soldi.
2: Pagalo che si calma.
0: Io gli ho detto, guarda che ci sono piccioli, i piccioli.
1: Piccioli niente, capito, Brian? Piccioli.
0: Se vuoi ti do la tessera, vai a fare la spesa.
1: No, si va avanti a cambiali, a violino zigano, hai capito, caro?
0: A violino zigano, accompagnami tu. Allora, Atmosphere, dice Brian, Soul Funk and Disco Classic.

0: mamma mia.
1: Ma che è sta cosa? Brian, io ti voglio bene, ma dove sei andato a prendere sta cosa? Atmosphere, soul funk and disco classic. È un rifa- ah, ecco, ecco, ecco. All'interno della Billboard, ho capito, ma del disco funk 1981. Bravo, bravo. In vinile? Vinile? Vinile? Fai vedere? No, ora no, se mi fai vedere il vinile ora, togli la puntina. Brian, ma per favore, ma che minchione sei, insomma. Allora, nel senso buono, chiaramente, che senso buono. Allora, che volevo fare? Volevo... Gianni, ci sei? Patrizia, ci sei?
2: Sì, sì,
1: ah,
2: ci certo. Siamo, ci siamo.
1: Allora, pensate, c'è, è pronta già anche la sassa, no? Vaccinatevi voi, eh? Si è tolta il cappotto rosso alla Gabibbo e sotto è vestita di verde come un ramarro. Non capisco queste accoppiate. Sassa, mi sembri un po' francese, sei.
2: C'è la sciarpa bianca?
1: No, no.
2: Sì, così vabbè. È vestita come la bandiera italiana.
3: Sì, sì, sì, italiana.
1: Anche questo è vero, anche questo è vero. Anche questo è vero. No, no, no, no.
3: Ci canti l'inno, Alessandra? No, no, spero no, di no.
1: Stai lì, ma pure lì. No. Per l'amor di Dio. Allora, sei pronta? Ok, sono pronti. Un brano, poi cose varie, poi sarà come morire. Allora, che c'è? Si va? Antclop, Pop and Dijon, 1983, a Dolce Alice Live.

0: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
1: Questa è semplicemente Dolce Alice Live.

0: E sulla scia di questa canzone veramente molto molto bella che avete appena sentito, dal titolo Fango. Ma chi è che cantava questa, chi è che ha cantato questa canzone Fango? Lui ormai per me insomma è di casa, è nato per tu. Bentornato a Loren. Ciao Loren.
1: Eccoci, ciao a tutti.
0: Ovviamente abbiamo iniziato con Fango, ma Fango non è il tuo ultimissimo singolo, dopo parleremo dell'ultimissimo singolo, però visto che è vero, siamo in un periodo che fa freddo, Fango in realtà è un brano che è uscito d'estate e un po' abbiamo voglia di ritornare al caldo, alla primavera, al caldo estivo, anche perché questi sono i giorni più freddi dell'anno, così pare. E allora ho detto, ma sì, tu eri d'accordo, ti ringrazio, abbiamo fatto ascoltare questa canzone che è appunto il tuo, ormai si può dire non ultimo singolo, ma il tuo penultimo singolo,
1: sì.
0: Contenuto nel tuo album, no? Se non erro, Altalene.
1: Sì, sì.
0: No, aspetta, no, Galassia, ho sbagliato. Cioè Altalene perché era la penultima intervista fatta, Galassia.
1: Sì,
0: ho fatto un attimo un misunderstanding, com'è che si dicono, non so, che si dice così. Allora, questo brano che abbiamo ascoltato brevemente, posso dire veramente molto bello, spensierato, molto, molto be positive, come si dice oggi.
1: Sì. Sì, è un brano, diciamo, che ho scelto di portare, appunto, come dicevi tu, per l'estate, ormai l'estate scorsa.
0: Sì, sì.
1: Mi sembra fosse uscito a giugno, ora non ricordo bene, però comunque per il festivo. Sì, l'ho fatto proprio con l'obiettivo di farlo uscire in estate, in realtà, quindi ecco le sonorità un po' più, sai,
0: sì,
1: ritmiche, un po' più così anche ballabili, sono state scelte appunto,
0: esatto,
1: proprio per farla uscire d'estate e portare un po' di spensieratezza. È un brano spensierato che punta, ecco, a dare spensieratezza per chi vuole anche ballare, insomma.
0: Esatto, infatti ricorda un po' anche, essendo un po' più vecchierella decisamente, a me ha ricordato molto comunque quelle vibrazioni che si sentivano negli anni Ottanta, quando io ero,
1: esatto,
0: insomma, bambina,
1: sì,
0: ragazzina.
1: Sì, sì. È proprio, sì, sì, è fatto proprio su, diciamo, lo strumento principale è un synth che ho utilizzato, che
0: sì,
1: è una sonorità molto presente, come dicevi tu, soprattutto negli anni Ottanta.
0: Esatto, esatto. Invece, mio caro Loren, cambiando proprio totalmente genere, guarda, tu non potevi saperlo, io l'adoravo, anzi io dico l'adoro, perché per me è come se ci fosse ancora la signora Ornella Vanoni, e tu hai voluto rendere un omaggio veramente molto speciale ad Ornella, proponendo, e quindi questo è proprio il nuovissimo singolo uscito da pochissimo su tutte le radio, il tuo nuovo singolo, con questo omaggio appunto a Ornella Vanoni, ovvero L'Appuntamento.
1: Esatto.
0: Ecco,
1: sì,
0: come ti è venuta l'idea? Cioè, è un capolavoro, L'Appuntamento.
1: Sì. Allora, sì, è un brano, diciamo, a cui io tenevo già tantissimo, è un brano che ascoltavo come anche altri capolavori della musica italiana, sempre di Ornella Vanoni.
0: Sì.
1: E non solo, già da prima, però in realtà è nato per gioco, nel senso, ti spiego, io
0: sì,
1: ultimamente, diciamo, solo su TikTok mi diverto un po' a coverizzare in maniera acustica i brani, specialmente, diciamo, quelli italiani, e quindi a riportarli in versione, ecco, o chitarra e voce o piano e voce. E una volta ho deciso di, appunto, proporre L'Appuntamento, mi è piaciuto molto come era uscito, semplicemente piano e voce, e quindi poi, insomma, ho parlato anche un po' con il mio staff e abbiamo deciso di proporla proprio come singolo, e quindi
0: sì,
1: mi sono cimentato nel lavoro dietro questa canzone, che devo dire non è stato semplicissimo, anche perché mettere le mani su uno, appunto,
0: certo,
1: uno dei brani, tra i brani importanti comunque italiani, è un bel rischio, quindi ho cercato di farlo in maniera rispettosa e cercando di dargli semplicemente un altro vestito, in questo caso appunto più intimo, utilizzando, ecco, un arrangiamento quasi del tutto orchestrale, no?
0: E sì,
1: in realtà mi è piaciuto molto farlo, sono stato soddisfatto del risultato e ne ho approfittato, ecco, anche per appunto farlo uscire come omaggio
0: certo,
1: a Ornella Vanoni, che appunto ci ha lasciato da poco.
0: Guarda, io sono sincera, sei stato veramente secondo Sienti a casa di qualcuno o nella vita di qualcuno in punta di piedi, no? Ecco, la stessa identica cosa tu sei riuscita a farlo, secondo me, interpretando L'Appuntamento. Cioè tu l'hai in punta di piedi, con eleganza, con delicatezza, direi, Hai reso questo omaggio a una grandissima artista, soprattutto un'artista, posso dire, libera, una donna mentalmente libera. Ecco, la libertà oggi, anche a livello artistico, quanto è importante, Loren?
1: È molto importante, anche se devo dire ci troviamo, diciamo,
0: infatti, qua che ti volevo
1: particolare, no? Diciamo che se guardiamo l'industria musicale,
0: sì.
1: Soprattutto poi quando si entra in contatto magari con,
0: certo,
1: con major, con etichette che ti costringono, ci sono molte testimonianze di moltissimi artisti che sono stati presi, sai, e poi vengono quasi obbligati, no, a dover seguire un determinato filone musicale, no? Cioè fare magari una canzone uguale, simile a quella di un'altra che è andata bene, eccetera, eccetera. Quindi la libertà artistica in questo caso è, in questo periodo soprattutto, è quasi una forma, posso dire, di ribellione, nel senso che scegliere di portare una musica a cui si tiene, una musica che piace a chi la fa, proprio perché la fa, perché sente di doverla fare, sia da un punto di vista magari di divertimento che da un,
0: sì,
1: punto di vista emotivo, è una bella scelta. Però credo che, diciamo, l'arte vince sempre su tutto, quindi
0: assolutamente
1: è una scelta che può portare solo cose positive.
0: Hai ragionissimo. Tra l'altro, per chi non dovesse ancora conoscerti, ma insomma ormai il tuo nome è noto, io suggerisco, ovviamente poi adesso ci ricorderai come seguire le tue pagine social, sì, ma veramente di ascoltare un po' tutta la tua discografia, a partire anche, visto che ormai ci siamo quasi, tra un mese ci sarà poi il Festival di Sanremo, sì, il tuo brano che tu portasti appunto tra gli otto finalisti a Sanremo Giovani, ovvero quel Fiore d'Inverno, perché le dichiarazioni d'amore vanno sempre bene, vanno sempre fatte, e quella era proprio una sorta di dichiarazione d'amore con questo fiore, no? È particolare, perché le emozioni sono un po' come dei fiori, ecco, quando tu vedi un fiore, sì, dici che meraviglia, è così anche, sì, l'amore, no?
1: Beh sì, certo, ti ringrazio per averlo, insomma, ricordato intanto questo. Sì, diciamo che io sulle piattaforme ormai pubblico musica da un po' di anni,
0: parecchi, direi di sì, ormai
1: c'è quasi un percorso, no, nel tempo, anche perché ho cominciato a pubblicarle un po' di anni fa, e ovviamente col tempo poi si cambia anche,
0: certo, lo stile
1: si crea, punto di vista,
0: certo,
1: quindi magari lo si può denotare anche attraverso le canzoni questa cosa, però sì, ecco, appunto, come dicevi tu, ci sono molti brani, tra cui anche quello di Saremo Giovani, Fiere d'Inverno, che è un brano che
0: è sempre attuale.
1: Ti ringrazio, però sì, è un brano che mi ha portato fortuna e che comunque, sì, appunto, per questo motivo questo disco nel cuore.
0: Assolutamente, anche perché se pensate, Loren, ormai sono, insomma, un bel po' di anni, hai iniziato a scrivere canzoni, le tue canzoni, che avevi 14 anni, cioè ora, sì,

0: con il computer e la,
1: tu pensa,
0: la tastiera in camera, ecco, però è ancora lì.
1: Esatto, ma questo è proprio è un po' come quello che tu dicevi prima, no? Il bello di poter ascoltare tanta musica dello stesso artista nel corso, che sarebbe ancora forse migliore, sarebbe migliore ascoltare anche proprio un po' in ordine cronologico, perché proprio si percepisce, poi soprattutto chi è del settore, l'evoluzione artistica, la maturità artistica di una persona. E tu di maturità artistica ne hai avuta tantissime in questi lunghi anni. Quindi continua così, mi raccomando.
0: Sì, grazie. No, vabbè, sì, è come, per me è come guardare delle vecchie foto, sai?
1: Certo, ricordo, certo.
0: Però attraverso l'ascolto. Come dicevi tu, sì, ho avuto la possibilità e l'opportunità di fare tante esperienze, sto cercando di crearmene sempre nuove, e poi una cosa fondamentale che ci tengo a ribadire è il fatto di, soprattutto in questo mondo, avere la... l'umiltà quasi di mettersi a studiare, cioè nel senso,
1: sì,
0: sto continuando a studiare da sempre, non ho mai smesso di farlo, ora frequento ancora il conservatorio a Milano, perché parallelamente alla vita artistica credo che
1: certo,
0: capire la musica, insomma, possa aiutarti poi anche nelle creazioni, no? E
1: sì,
0: quindi porta avanti anche questo lato.
1: Direi perfetto. Ecco, questa è la dimostrazione che i sani artisti, i sani ragazzi ci sono ancora, ecco, ecco, che insomma riescono a conciliare la propria passione per la musica, lo studio però, quindi la propria formazione, questo è fondamentale, Loren, quindi grazie veramente per l'esempio che puoi essere anche per tanti tuoi coetanei e non solo, ovviamente.
0: Ti ringrazio, sì, ci tenevo a dirlo perché insomma...
1: Certo, ma è giusto, giustissimo, giustissimo. Tra l'altro, ecco, molto posso dirti che anche per quanto riguarda sempre l'appuntamento che adesso andremo ad ascoltare insieme, ma lo sai che poi sarai tu a lanciarlo, è delicatissima anche la copertina del singolo?
0: Sì.
1: È particolarissima. Sì.
0: Cesare Maria Solito che si è occupato della creazione di questa copertina, sì, mi piace molto anche a me.
1: Ah, guardami, è veramente delicata, bella. Andate, curiosate anche la copertina, ce lo so, tutto fa, secondo me, tutto fa. Allora, ricordiamo un po' le tue pagine social.
0: Sì, allora io sono un po' dappertutto, quindi potete trovarmi sui principali social che utilizzo, sono ovviamente Instagram e TikTok, anche appunto dove, appunto, dicevo prima, carico ogni tanto video in cui coverizzo anche delle canzoni, e Facebook, e poi per YouTube, insomma, per vedere i videoclip anche delle canzoni, e poi su tutte le piattaforme digitali per ascoltare la musica, quindi Spotify, Apple Music, iTunes, eccetera.
1: Perfetto. E allora adesso tocca a te lanciare ovviamente il tuo ultimissimo singolo.
0: Ok.
1: Dai.
0: Allora.
1: Tanto lo sapevi che ti toccava, quindi. Grazie,
0: allora,
1: Loren.
0: Sì. Ok, allora adesso ci ascoltiamo tutti insieme l'ultimo singolo di Loren, L'appuntamento.
2: Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. Che oggi quasi certamente

0: Nike Music Talk. Ci sapete quello che mi scrive Brian sul monitor. Ci siete disgraziati dalla parte opposta?
1: Sì che ci siamo, sì.
2: Ma perché disgraziati? Noi qua ascoltiamo.
0: No, ma nel senso buono, perché mi è uscito fuori il display. Te continuate this con
2: guarda,
0: ma vaffa. La cosa obbrobiosa, non so il perché. Comunque, grazie a Alessandra Sassa, è andata in bagno, non so il perché, perché... Io forse lo so perché no, volevo dire una cosa, non lo dico perché magari poi dopo la faccio come posso dire arrabbiare. Cos'è sta roba, Maria?
3: No,
0: ancora, mamma mia, che roba, che brutta roba. Allora, che c'è? Che c'è? Non vi sento più, io vi avverto. Ecco. Ready, drops, snaps, snips, slap, ecco.
1: Snips, ecco.
0: Come mai? Visto che c'era qualcosa che non funzionava.
1: Certo, hai schiacciato il tasto.
0: Che tasto ho schiacciato? Non ho schiacciato niente io, mamma mia.
1: Assolutamente.
2: Lui si schiaccia i brufoli, si schiaccia.
0: Schiacci i brufoli, per quello che non sento più una bea. Non lo so. Allora,
2: una
0: la
2: beata.
0: Beep. La musica.

0: un remix, un rifacimento di questo brano qui, The Cosmic and A Number of Foot Names. Capito? Non ci ho capito una pizza.
1: Senti, è inglese.
0: No, ma non ci ho
1: Maxi, capito. In lingua inglese, una roba veramente.
0: Una schifo, ma la cosa.
2: Ecco, quale troppo, quale? Non si può sentire.
1: Come l'ha annunciata in nice.
0: Sì.
2: Quello è arabo.
0: Sì. No, questo è notino. Allora, detto questo, la frecciata di quelle è fine.
1: Sì, ma è la sbagliata pure quella frecciata. Sì, notino, sì. Netino.
0: No, il bello è notino. Perché è piccolo,
1: notino.
0: È piccolino. Allora, salutiamo gli amici di Noto, località turistica Sicula. Allora, che ci ascoltano chiaramente anche loro, perché in Sicilia noi siamo.
1: Località.
0: Siamo
1: turistica Sicula.
0: Allora, poi ci fermiamo perché se no alla fin fine poi ci arrestano. Arriva la samba, non è vero, perché non è la samba, ma è Andy Narell con Cosmic. Però il titolo è La Samba. La Samba. 1900, Brian, scrivi sul monitor! Oh, grazie.
2: Sai leggere?
0: Mamma mia. 1983.
3: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
4: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza riaggio della salute più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
5: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.

0: benissimo, chi mettete le cuffie o amici radioascoltatori, mettete le cuffie e sentite che quando suona il piano si sente che è registrato dal vivo live, non è il computerino, si sente proprio il battito del dito sulla, è vero, mamma mia,
1: il cosa... battito animale,
2: il battito delle falangi sulle
0: sì,
2: tasti,
0: sì sì, è vero, si sente proprio le...
1: Ma comunque perché vogliamo proprio... ringraziare tutti i radioascoltatori, perché sono veramente in tanti, di Dolce Alice Live, pensa, addirittura ci ringraziano da Marte e hanno mandato pure l'alfabeto Morse per chiacchierare con Max Bellè.
3: C'è Max Bellè con l'alfabeto Morse e quindi noi facciamo.
2: Che cosa ti hanno detto?
1: Hai capito, Max? Ti hanno mandato il messaggio.
0: Hanno detto che dovete andare tutte e due a fare. Allora, ma è normale. Grazie, Brian, che mi hai tolto dall'impaccio di buttare sotto qualcosa. Allora, voilà. Bananarama, a Dolce Alice Live, Cruel Summer. Dovete rifare.

0: belle quelle donne lì, vabbè.
1: Aspetta che ti vado a prendere il vinile dei Bananarama, ce l'ho, eh?
2: Ma non è che gli ascoltatori possono vederti, chi se ne frega, non è che cosa, chi se ne frega se c'è il vinile, non ti vedono.
1: Lo so, non siamo in radiovisione, ahimè.
2: No, ma poi arriverà anche quella, non ti preoccupare, arriverà anche la radiovisione, state tranquilli, con calma, ci vuole molta molta calma, molta molta calma, riusciremo ad arrivare anche nelle case di tutti quanti voi, naturalmente con
1: in video.
2: Così almeno se avete qualche problema gastrointestinale noi lo risolviamo.
1: Se già ridono in audio, se ci vedono in video siamo Zelig 2.0.
2: sì, infatti. sì, perché poi io mi alzo solo in mutande.
3: È vero, confermo, certe volte proprio non si può vedere, non si può guardare.
1: No, se si alza gli obiettivi puff saltano.
2: Fai su telecamere costano un sacco di soldi, è meglio non perderle, cioè è meglio non perdere dei soldi su quelle cose infamili. Allora, che volevo fare? Nulla. Allora, ora un brano e poi parte il Vintage Italy.
1: Mi raccomando, sorpresona.
2: Che non so se l'avevo già fatto oppure no. Comunque, vabbè, Brian dice di no, vediamo un attimo se ha ragione lui oppure moi. Allora, Gazebo, che farà una serata con Dolce
1: Like Chopin.
2: Ripeto, Gazebo, che farà una serata con Dolce Alice Live quest'estate, non vi dico dove, però ci sarà, con semplicemente I Like

0: Questa è Dolce Alice Live.
1: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: E la mia vita.
1: Ti piace proprio questa canzone, eh?
0: Lo so. No, ti dico questo perché l'abbiamo già messa nel Vintage Italy, eh? Caro Brian Bellet.
1: Sì. La colpa è mia. Come l'altra volta dei Simple Minds, no?
2: Facciamo sempre il bis, no? È così.
1: No, ma la colpa poi è sempre mia. Vabbè.
0: No, veramente, scorsa settimana sono maderrato, mi hanno scritto anche qualche emittente radiofonica: Max, hai messo lo stesso brano? Perché avevo, diamo in diretta questa cosa qua, la diciamo, avevo scritto per naturalmente la nostra parte tecnica Simple Mind, poi dopo qualche brano ho scritto, volevo i Simple Red, ma distrattamente ho riscritto di nuovo Simple Mind. Loro,
2: naturalmente, e la regia ha sbagliato, ovviamente.
3: Quindi la colpa è sempre tua.
0: Chiaro, hanno sempre seguito, loro seguono quello che scrivo io. Ma detto anche questo, questo è un altro errore mio, perché amo Mango, questa canzone meravigliosa.
3: Chi non lo ama?
0: Mi riparte lui, che ci manca molto, ma poi c'ho anche dei ricordi un po' particolari.
2: Pino Mango è...
0: No, non c'ho ricordo Pino Mango, c'ho il ricordo di un altro.
3: Ti ricordi con dei suoi brani?
0: Sembrava un Pino, ma è un altro. Killing by Softly, l'originale Roberto Fleck. Mamma mia, quanto siamo scemi. Loris, buonasera, è l'ora,
2: okay. Nascondi il capotto di Loris.
3: Non c'è il capotto. La dentiera.
0: Non si può permettere il capotto, Loris.
2: No, la dentiera in mano, che schifo.

0: Softly, Roberta Flack. Questa è l'originale, però l'hanno di nuovo rifatta i Fugees.
1: I Fugees, esatto, volevo dirlo, hanno fatto un'altra cover, sì.
0: Ha fatto la cover bellissima, infatti ha venduto moltissimo, però tutto parte da questa signora qua, grande signora. Grande padiglione auricolare, signora. Suonava il pianoforte in una maniera esorbitante, non ho altro aggettivo. Ora ci sono il Living on the Video, Trunks X-Pops.

0: C'è anche un film, anzi un cartone animato bellissimo. Il toro Fernando era un toro
1: Fernando, sì, come sì, lo dicono loro.
0: Era un toro che annusava i fiori, guarda, bellissimo. È vero, Brian? A me piaceva anche a Brian quando era piccolo, piccolo. Allora, Maria, io vi guardo tutte le volte mi viene di dire, Loris, ci sei? Sì.
1: Okay. Questo stavo dicendo, ma che fine ha fatto?
0: Ma che ne so, io non so, arrivano dove vanno quel che fanno. Brian, ascoltami, una cortesia, è pronto? Siete pronti? Sigla, tutto. Va bene. Allora, Patrizia, fai una cosa. Lo presenti tu, questo Desaparecidos?
2: Sì, sì, vai. Certamente. Adesso va in onda il nostro amico Loris.
1: Loris Marchisi.
2: Devastata.
0: Sì, vai con la sigla. Devo la sigla dei Pirla. Guarda, mamma mia.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
4: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
5: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
6: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
4: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
7: Classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

In questo appuntamento vi parlo di Unbreak My Heart di Toni Braxton, nato in seguito ad un tragico incidente d'auto che ha causato la morte di un suo amante. La canzone è un grido di dolore, è una supplica che esprime il desiderio che l'amante, seppur ormai defunto, non spezzi il suo cuore, implorando il ritorno di una relazione impossibile da ripristinare a causa della sua morte. Unbreak My Heart, la firma di Toni Braxton.

0: La canzone è stata un enorme successo commerciale, raggiungendo la prima posizione della Billboard Hot 100 e vincendo un Grammy Award nel 1997. Unbreak My Heart, un singolo della cantante statunitense Toni Braxton, scritto da Diane Warren e prodotto da David Foster per il secondo album di Toni Braxton. Perché ricordate, sì, andiamo sempre oltre, sì, le, sì, canzoni, sì, la radio, sì, è il teatro della mente.
1: Ma va, ma va, ma va, vieni qua, vieni qua, no, vieni qua! Niente da fare, niente da fare. Perché? Perché la radio è il teatro della mente, ma va!

0: Perché la radio è il teatro della mente. È il bello che ci crede, capisci? Grande Loris, gli voglio bene, guarda, abbiamo fatto delle cose bellissime insieme. Oltre la radio aveva fatto anche tante cose belle in televisione. Comunque, quando eravamo giovani, alti e belli, lui con il naso piccolo e io meno pancia. Allora, Patti, senti, ti disturbo mentre stai dormendo. Volevo dire...
1: No, io sono sveglia, attenta a tutto quello che dite.
0: Tra gli antibiotici, spruzzini sul naso e il nero d'avola, voglio dormi per forza.
1: No, nero d'avola no, se prendo gli antibiotici non posso bere.
0: Allora, che c'è?
1: No, volevo dirti che la nostra redazione, la nostra Alessandra, ci ha mandato qualche notizia. Se vuoi io te la do la notizia, la leggo.
2: Se vuoi. Dammi sta notizia.
1: Cos'è?
0: Niente, Rutopoli.
1: Allora, carissimi Gianni e Max, vi sarà capitato qualche volta di incontrare qualcuno, stringere la mano a qualcuno e non ricordare il nome di quella persona?
0: Mi capita tanto.
1: Che cavolo è? Adesso io c'è un uomo che ha un Guinness dei primati, sarebbe a dire lui non era tanto alto, non era tanto basso, non era tanto bello e si è inventato un'altra cosa. Cosa ha fatto?
0: Sì.
1: È l'uomo con il nome più lungo del mondo.
0: Pensavo il pisello.
3: Che ci devi fare tanto tu?
1: I nodi ci può fare.
0: Il nodo.
1: Comunque, che solo per dire il suo nome ci vogliono 20 minuti. E ha un nome composto da 2253 parole.
0: Ecco, io voglio sapere l'ufficio anagrafe che si è messo a scrivere.
3: Esatto, che ha fatto una roba del genere.
0: Io posso indovinare. Americano?
1: Nuova Zelandese.
0: No, Nuova Zelanda. Che non c'hanno un cazzo da fare Nuova Zelanda.
1: Comunque quest'uomo è un ex guardia di sicurezza neozelandese e non avendo che fare ha speso un bel po' di soldini.
0: Sì,
1: però comunque poi c'è riuscito
3: Patrizia, a farsi un nome così lungo.
0: Aspetta Patrizia, Gianni, ascolta. Allora, mi posso immaginare se è una della sicurezza della polizia quando deve chiamare, no? Visto in America chiamano sempre agente numero tot del nome e cognome, questo agente sla bla bla bla bla bla.
1: No, lui si chiama Lawrence Gregory Wilkins, però sulla carta d'identità c'è scritto quel nome, però poi c'è come si dice avviso ancora composto altri 2250 nomi ci sono.
3: Mamma mia.
0: No, vorrei sapere a letto sua moglie come lo chiama.
3: No, se lo devono arrestare.

0: Pearl a Dolce Decemaio. Allora, cari amici e cari amici, a proposito,
1: hanno molto terminato Dolce Decemaio, mi è volato il tempo, perché è bello che sia così.
0: E Patti, scusami,
2: dica, me dica.
0: Questa è
2: Dolce Alice Live.
3: Au.
0: Chi sei?
3: Chi è? Ancora non mi conosci. Ho fatto ciò mancato a Vitti.
0: Mamma mia, ma perché? Per fare le cose serie noi, ma siamo veramente dei cretini. Ma è bello che sia così.

0: molto, amo molto. Come posso dire cantare questa canzone? Anche se poi è diversa dalle altre. Le altre riescono a muovere la gambettina e ballare. Con questa riesco solo a cantarla e non ballare, ma non so perché poi ci sono certe canzoni che sembrano innocue su quel punto di vista lì, invece poi ti fanno, piano piano ti incalzano e ti fanno muovere dalla sedia. Non so se sei d'accordo con me, cara Patrizia e Gianni. Se
1: io ballo sempre, quando c'è musica ballo sempre.
0: Meno male.
2: Quando è della buona musica.
0: Quando
2: sì,
0: è della buona musica, chiaramente, sì, in effetti. Allora, tra qualche minuto termina Dolce Alice Live, però prima continua con la bella musica e no. E là. Abbiamo cominciato con il Lenti, finiamo Brian, che c'è?

0: pazza anche chiaramente. Bonnie Tyler, Bonnie Tyler, amici e amiche care.
1: No, Patrizia confermava quello che hai appena detto. Deve è essere... vero, la chiamano così la nana.
2: No, perché era piccolina.
0: Piccolina,
2: sì,
0: bassa, matta, bella. Però era una pazza.
2: Chissà... Ma comunque lei stava, lui stava dicendo adesso: amici.
0: Sono gli antipiotici, Patrizia. Non ti preoccupare, sì. Poi vanno a scalare e non succede nulla. Finisce Dolce Alice Live. Un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Grazie, ragazzo. Finisci pure la pizza, non si mangia sul mix. Vabbè, poi ne parliamo. E tantomeno si beve la Coca-Cola sul mix. Vabbè, allora, grazie alla Sassa Piccione Tordellato per le notizie della nostra redazione, naturalmente anche l'intervista, grazie a Patrizia e naturalmente grazie a Giannettino piccolino nasoncino, grazie anche a
1: lui. Ma grazie a te, ma che carino, fantastico il bellè. Grazie. Grazie a tutti quanti.
0: Aspetta, grazie anche a Loris Barchi.
2: Ecco, lo stavo dicendo, io, certo,
1: non può mancare Loris. No. Loris, ti ridiamo il cappotto, non c'è problema.
0: Lo compriamo noi. Ciao a tutti!

0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: Sono le 11:07.
2: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-7398084 oppure 347-415-5350.

chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-7398084 oppure 347-415-5350.

0: di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: Nel 1991 ritorna sulla scena, ma è tutta un'altra storia. La sua denominazione cambia graficamente da 500 in numeri a 500 in lettere. Ricompare sulla scena automobilistica per identificare un modello che nulla ha a che vedere con l'originale, ma che raccoglie comunque un discreto successo in Italia e anche in Europa. Il design non l'aiuta di certo. È squadrata e lontana anni luce dall'armonia delle forme rotonde del modello che l'ha preceduta. Anche dentro è tutta un'altra cosa. Plastica nera ovunque, senza troppi fronzoli, cercando di sfruttare al meglio l'abitacolo. Meccanicamente è agli antipodi. Motore trazione anteriore, avantreno a ruote indipendenti, freni anteriori a disco. Nella versione ED monta un 2 cilindri con soli 23 cavalli. Sono pochi, è vero, ma non pesa nemmeno 700 kg, quindi almeno in città ce la può fare. C'è poi il 4 cilindri da 903 cm cubi con 39 cavalli, che poi viene ridotto a 899 per motivi fiscali, che si rivela decisamente più adatto alle esigenze di mobilità che sono decisamente cambiate. C'è poi il 4 cilindri da 903 cm cubi con 39 cavalli, che poi viene ridotto a 899 per motivi fiscali, che si rivela più adatto alle esigenze di mobilità che sono decisamente cambiate. Nella versione S il cambio diventa a 5 rapporti, a tutto vantaggio del comfort, in particolare nei viaggi più lunghi, e dei consumi. La 500 offre anche più comfort. Ha il portellone posteriore e tra gli optional vetri elettrici anteriori, chiusura centralizzata, tetto apribile e antifurto elettronico.
0: Anche se così rinnovata e ricca di soluzioni più funzionali e comfort, forse l'unica colpa imputabile a questo modello del 91 è quella di essere arrivata sul mercato dopo tutta una serie di evoluzioni di quella uscita a partire dal 57, che è entrata di fatto nel tessuto sociale italiano, dimostrando di essere un modello vincente. Mentre per quest'ultima possiamo soltanto parlare di un modello piazzato. Ma che ci volete fare? È la vita. E allora, buttiamola in musica con questo brano del 91, proprio delle Banderas. Questa è This Is Your Life.

0: di una persona coltiva il sogno di farsi un cinquino, magari restaurandolo poco alla volta, ma bisogna essere molto attenti quando si cerca una 500 da risistemare. Sentiamo qualche dritta fondamentale.
1: Controllo numero 3. Parafanghi anteriori e passaruota.
2: Nemico numero 1 di una Fiat 500 è sicuramente l'acqua. Nel momento in cui pioveva e le auto venivano utilizzate tutti i giorni come utilitarie, perché oggi sono storiche ma prima non lo erano, l'acqua si infiltrava un po' ovunque. Passaruota e parafanghi sono dei punti critici, ma soprattutto il passaruota. All'interno c'era sempre il contatto con l'acqua. Quest'acqua che ristagnava produceva nel tempo ruggine.
1: Controllo numero 4. Sottoporta interno e sottoporta esterno.
2: I sottoporta interno ed esterno creano insieme uno scatolato, ovvero due lamiere accoppiate e vuote all'interno, dove spesso ristagnava l'acqua. Quindi, quasi sicuramente, se sostituisci il sottoporta esterno, devi sostituire quasi sempre anche il sottoporta interno, perché anch'esso sarà arrugginito.
3: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
4: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

concerto per Secondo Casadei. È la musica della gente, è la musica di un'anima che ama la gente, che ama ballare e divertirsi. La voce di Mauro Ferrara, la voce della Romagna, la mia gente.

0: dal vivo e in diretta per voi, dal palco dello Studio Z, la Romagna, la sua storia, la tradizione della sua musica. Concerto per Secondo Casadei.
1: E venne quel gran giorno, finalmente, che chiaro fu lo scopo della vita, di dare gioia al cuore della gente, rischiando al pentagramma la partita. Fu dura la battaglia, ricordate? Nessuno fa il profeta al suo paese, ma poi trionfò su tutta la sua fede, perché seppe sperare e non s'arrese. C'era una volta un fascio di strumenti. Lui fece un gesto con la mano destra, disse una frase, ed ecco, in quell'istante presero vita

0: Ferrara.
1: Grazie.
0: Comunque l'applauso dello Studio Z ha qualcosa di magico e speciale. Grazie. Credeteci, credeteci che da questo palco si vive l'emozione della musica, ma l'emozione della gente dello Studio Z. Grazie di cuore.
2: Sono le 13:05 minuti.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno sulla 9 Milano Chiasso, incolonnamenti in tratti saltuari per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como andando in direzione della Svizzera. Ci spostiamo sulla 8 Milano Varese dove ci sono code a tratti tra Busto Arsizio e la 9, tra Fiera Milano e la 4 verso il capoluogo milanese. Sulla 4 Brescia Padova code di 5 km per un incidente tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. File poi sul tratto urbano della 4 tra Grate Brianza e Cormano verso Torino e code per incidente all'interno del tratto tra la tangenziale Est e Monza, altre code tra Pero e Sesto San Giovanni andando in direzione Brescia. Sulla tangenziale est di Milano, incolonnamenti di 4 km per incidente tra Vimercate Sud e Agrate andando in direzione della 1, incidente tra due moto che occupano le corsie di marcia e di sorpasso. Il traffico viene fatto defluire nella corsia di decelerazione sulla provinciale 13. Ancora sulla 1 Milano-Bologna, code a tratti tra Modena Sud e lo svincolo di Reggio Emilia andando in direzione Milano. Ancora sulla 13 Bologna-Padova, file di 2 km tra Altedo e Bologna Interporto per un incidente in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica dove segnaliamo code per un mezzo fermo tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. Rallentamenti poi per lavori tra Pescara Sud e Ortona in direzione Bari. Disagi maggiori restano nelle vicinanze delle grandi città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: sono le 14.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: 9:15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il Ministero della Difesa italiano respinge la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi italiane nell'ambito dell'operazione statunitense Epic Fury e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche non cinetiche. La precisazione arriva dopo le dichiarazioni rilasciate da Rutte a Fox News, secondo cui 500 aerei statunitensi sarebbero partiti da basi americane in Italia a sostegno dell'operazione contro l'Iran.
2: Si è valso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee. Ha voluto chiedere scusa alle famiglie e ai suoi amici. Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 giovani di 17 e 18 anni, che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la GIP Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. La procura ha chiesto il carcere.
3: Domenico Centrone e Leonardo Alberizzi, i 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, sono rientrati in Italia. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Sono stati rilasciati ieri dopo 1 mese in carcere in Libia. I 2, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri Tajani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito alla liberazione dei connazionali.
2: L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemano, ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato che è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché, dice, sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. In serata ha previsto l'incontro con Vannacci, lui è una speranza della politica italiana, le parole di Alemanno.
3: -47% di aggressione al personale FS, -46% di furti nelle stazioni italiane. Nel 2026 rispetto al 2025, anche grazie alle 1.348 unità di FS Security, strumento fortemente voluto dal ministro Salvini. Numeri incoraggianti emersi dalla riunione con i vertici di Ferrovie dello Stato tenutasi ieri, ma che possono e devono ancora migliorare, secondo Salvini, che è al lavoro per militarizzare e liberare le principali stazioni italiane, portando l'organico di FS Security a 1.700 unità e aumentando sensibilmente il numero di donne e uomini in divisa a presidio degli scali.
2: Il tennis debutto sull'erba per Jannik Sinner, pochi giorni dal via di Wimbledon. Il numero 1 del mondo sfida il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking, in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Il match dell'Arlingham Club di Londra è in programma alle 15:30.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno sulla 9 Milano Chiasso, incolonnamenti in tratti saltuari per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como andando in direzione della Svizzera. Ci spostiamo sulla 8 Milano Varese dove ci sono code a tratti tra Bussarsizio e la 9, tra Fiera Milano e la 4 verso il capoluogo milanese. Sulla 4 Brescia Padova code di 5 km per un incidente tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. File poi sul tratto urbano della 4 tra Grate Brianza e Cormano verso Torino e code per incidente all'interno del tratto tra la tangenziale Est e Monza, altre code tra Pero e Sesto San Giovanni andando in direzione Brescia. Sulla tangenziale est di Milano, incolonnamenti di 4 km per incidente tra Vimercate Sud e Agrate andando in direzione della 1, incidente tra due moto che occupano le corsie di marcia e di sorpasso. Il traffico viene fatto defluire nella corsia di decelerazione sulla provinciale 13. Ancora sulla 1 Milano-Bologna, code e tratti tra Modena Sud e lo svincolo di Reggio Emilia andando in direzione Milano. Ancora sulla 13 Bologna-Padova, file di 2 km tra Altedo e Bologna Interporto per un incidente in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica dove segnaliamo code per un mezzo fermo tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. Rallentamenti poi per lavori tra Pescara Sud e Ortona in direzione Bari. Disagi maggiori restano nelle vicinanze delle grandi città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: 1 2 3 4

0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla A14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Intenso il traffico sulla A13 Bologna-Padova con code a tratti tra Altedo e Ferrara Nord in direzione Padova. Sulla A15 Parma-La Spezia possibili rallentamenti tra Pontremoli e Berceto, dove si transita su carreggiate ridotte per i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Bologna-Padova tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Nella stessa fascia oraria chiuso anche il tratto tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio in direzione Bologna. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train

Ben trovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarrita, come sempre settimanalmente in radio con voi. Un'ora come al solito insieme, iniziamo questo percorso musicale con un trio fantastico, sono giovanissimi, si chiamano Hilo Jack, li ascoltiamo con Tryna Be Cool, Hilo Jack.

E questa era Tryna Be Cool con Hilo Jack Trio, di cui fa parte un pianista giovanissimo e parecchio talentuoso, Clyde Lawrence, dall'area newyorkese, con il quale abbiamo cominciato il percorso musicale quest'oggi in radio. Secondo ascolto con un altro trio di appassionati del funk, si chiamano Chris Gray and the Blues Band con Stick It Up. Stick it up.

0: Per Santa Unzian.
1: Dalla Danimarca, un trio di ottimi musicisti che condividono il soul, il funk e l'easy jazz con strumenti acustici. L'ascolto era Stick It Up per Chris Gray and the Blues Band. Torniamo nell'area di New York con una interprete, pianista e cantante davvero notevole. Lei si chiama Jackie Evans. La proposta è questa, Leave You, Jackie Evans.

Lei si chiama Clara Lassan, artista britannica, produttrice. Questa era una ipnotica feel good tratto da un album del 2024 come Good Morning, Buon Rimpianto. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con Francesco Sciarretta, settimanalmente come sempre in radio. Vi ricordo a metà strada, come al solito, l'appuntamento con l'artista jazz della settimana.

0: Wichita Lineman, un brano che appartiene alla storia della musica, 1968, scritto dal compositore paroliere Jimmy Webb per un artista che poi l'ha portata al grande successo commerciale come Glen Campbell. Questa era una versione della giovanissima cantante inglese Honan Ford, Wichita Lineman. Un altro giovane talento, semi sconosciuto e più, si chiama Aaron, ripercorre un po' lo stile musicale cantautorale di grandi musicisti come ad esempio Billy Joel, per citarne uno. E allora eccolo qui, Aaron, con questa Table for Two dallo stile swing jazz piuttosto evidente ed elegante. Aaron.
1: A table for two, just in case.

Indra è un giovane artista molto promettente, riprende un po' lo stile classico di un certo songwriting. L'ascolto per lui era Table for Two per Aaron. Un po' di musica italiana con un riascolto che riguarda Pino Daniele e una sua canzone quasi dimenticata da un disco interessante come Medina. Siamo nel 2001, il brano scelto è Senza te, Pino Daniele.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Intenso il traffico sulla A13 Bologna-Padova con code a tratti tra Altedo e Ferrara Nord in direzione Padova. Sulla A15 Parma-La Spezia possibili rallentamenti tra Pontremoli e Berceto, dove si transita su carreggiate ridotte per i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Bologna-Padova tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Nella stessa fascia oraria ha chiuso anche il tratto tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio in direzione Bologna. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Sono le 18.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno sulla 9 Milano-Chiasso, incolonnamenti in tratti saltuari per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Lago di Como andando in direzione della Svizzera. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese dove ci sono code a tratti tra Bussarsizio e la 9, tra Fiera Milano e la 4 verso il capoluogo milanese. Sulla 4 Brescia-Padova code di 5 km per ogni incidente tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia. File poi sul tratto urbano della 4 tra Grate Brianza e Cormano verso Torino e code per incidente all'interno del tratto tra la tangenziale Est e Monza, altre code tra Pero e Sesto San Giovanni andando in direzione Brescia. Sulla tangenziale est di Milano, incolonnamenti di 4 km per incidente tra Vimercate Sud e Agrate andando in direzione della 1, incidente tra due moto che occupano le corsie di marcia e di sorpasso. Il traffico viene fatto defluire nella corsia di decelerazione sulla provinciale 13. Ancora sulla 1 Milano-Bologna, code a tratti tra Modena Sud e lo svincolo di Reggio Emilia andando in direzione Milano. Ancora sulla 13 Bologna-Padova, file di 2 km tra Altedo e Bologna Interporto per un incidente in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica dove segnaliamo code per un mezzo fermo tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. Rallentamenti poi per lavori tra Pescara Sud e Ortona in direzione Bari. Disagi maggiori restano nelle vicinanze delle grandi città. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione. A più tardi.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: poi un'altra fantastica ultima puntata stagionale di Rock in Borgo Live dagli studios di MRC Media Radio Castellana, il Borgo di Castel San Pietro. Come sempre l'incommensurabile Mr. Pieroni alla regia.
1: Oh, ciao a tutti.
0: Che ci darà subito la chat.
1: Ve lo do. Scriveteci al 348-7607-907.
0: Per voi qui la voce Dave the Brave, in questa fantastica puntata piena di ospiti. Iniziamo subito a presentare la nostra grande ospite questa sera, Mister e Mrs. Mi sono confuso.
2: Vabbè,
0: con Pieroni.
2: Un attimo.
0: Natasha. Detta anche ketchup.
2: Poi ci
0: alziamo un po' il volume di ketchup.
2: Senti?
0: Ecco, ci sentiamo.
2: Okay.
0: Buonasera Rocky.
2: Intanto
0: Borgo
2: grazie, ragazzi. Io sono molto contenta di essere tornata qua e di essere qua con voi stasera.
0: A Rocky in Borgo Live tu ci segui sempre,
2: sì.
0: Logicamente.
2: Scherzi. Non perdo una puntata.
0: Non ho mai perso una puntata. Mentre ovviamente siamo in attesa del nostro ultimo ospite, sempre sul pelo del minuto.
2: Si fa desiderare.
1: Si fa in questo desiderare. Caso di là dal pelo.
0: Di là dal pelo del minuto, in questo giugno che sta quasi finendo, è volato via. Tanti veramente eventi successi in questo giugno. È arrivato anche un pelino di caldo.
2: No, giusto un po'.
0: Ma qua dentro stiamo abbastanza bene con l'aria condizionata. E non si sente, però la possiamo lasciare accesa.
1: Sì, lasciamola accesa.
0: Allora, intanto che aspettiamo il pelo del minuto, io partirei subito carichi con Vasco Rossi,
2: e Valium.

0: gocce di Valium Vasco Rossi. Siamo partiti alla grandissima e nel frattempo è arrivato sul pelo del minuto, anzi dopo il pelo del minuto
1: è arrivato puntualissimo
0: il grande Amos.
2: È stato bellissimo, sono arrivato proprio così. Eccomi qui.
0: Eccolo là. Grande Amos. Allora, questa puntata, che è la nostra ultima stagionale, Amos, prima
2: ma
0: della
2: c'è
0: pausa.
2: Uno spoiler.
0: C'è lo spoiler? Allora daccelo lo spoiler.
2: Non sarà questa l'ultima puntata. Tu non lo sapevi.
1: Incredibile.
2: Ma noi t'abbiamo fregato anche stavolta.
0: Adesso ne parleremo. Ne parleremo.
1: Cioè, è l'unica cosa che abbiamo detto da quando è iniziato il programma.
2: T'abbiamo
1: che questa è l'ultima puntata.
2: Lui lo sapeva, Pieroni lo sapeva.
3: Io lo sapevo e non ci sono la prossima volta.
0: Basta. Va benissimo. Allora, tutta la puntata sarà un po' dedicata anche ai live, che ce ne sono stati parecchi, e qui abbiamo proprio, perché abbiamo Natasha, perché abbiamo Amos, perché dobbiamo raccontare un po' i live sia di Vasco ma anche dei Magenta Nova e a Olbia, vero Amos?
1: Assolutamente, vero. Sì,
2: siamo ancora là,
1: anch'io.
0: Voi eravate là assieme, giusto?
1: Eravamo là insieme.
0: Allora, ci racconterete dopo un po' tutte le dinamiche,
2: sarà una lunga storia.
1: Le nostre avventure,
0: vogliamo sapere ovviamente come è successo, cos'è successo e
1: backstage.
0: Yes. Faremo un po' di backstage pass per parlare un po' di questo bellissimo evento e questa bellissima esperienza di Magenta 9. Nel frattempo ci sono stati ovviamente grandi concerti, Iron Maiden a Bologna, che noi, io e Amos, ci siamo un po' persi per impegni.
2: Quanto sofferto.
0: Abbiamo sofferto un sacco, ma ci è andata bene. Insomma, immagina se fossimo andati a Parigi
2: comunque c'è un
0: per registrare il video e poi gli è successo quel blackout su Two Minutes to Midnight.
2: C'è un dissing in atto, perché non è vero che il primo gruppo metal a suonare a San Siro sono stati gli Iron Maiden.
0: E allora chi è stato?
2: Sono stati gli Extrema.
0: Gli Extrema.
2: Gruppo italiano che in un festival con altre band italiane, comunque ci furono 44.000 spettatori nel tour del secondo album degli Extrema, Positive a Depression.
0: Erano line up principale.
2: Certo, loro erano headliner. In quel momento gli Extrema, fai finta che aprivano i concerti di Metallica, aprivano Vasco anche, tra l'altro.
1: Sì.
2: Perché sono amici di Diego e lui lavorava con loro, eccetera eccetera, quindi cioè ci sono cose che molte persone hanno addirittura dimenticato
0: quante
1: cose
0: sai, però dai, devo dire, una band ovviamente come Iron Maiden, heavy metal vero puro, dove è nato, insomma, San Siro non ci ha mai suonato.
2: No, ma assolutamente, cioè, più che altro diciamo che la dicitura corretta era la prima band metal non italiana che suona a San Siro.
0: Vuoi sempre trovare il pelo nell'uovo.
1: È preciso. Come negli orari.
2: Molto sempre questione di peli.
0: La questione di pelo. Io continuerei a carichi a busso con Mr. Pierone, che ci fa ballare, ci fa saltare.
2: Pierone oggi è carico.
0: Cosa abbiamo adesso?
4: Abbiamo i Deep Purple.
0: Purple, Smoke on the Water live, anche questa, The Made in Japan.

0: Oh, ma Pierone, ma in quanti siete dentro la radio stasera? Vengo anch'io, caspita, bellissimo. Quando avete degli ospiti interessanti non mi dite mai niente, e quando invece... Vabbè, dai, ciao.
1: E questo era Bruno che ci ha mandato un messaggio. Smoke on the Water di Purple, dal grandissimo live Made in Japan. E c'è una curiosità su questa cosa, perché Made in Japan, che fecero i Deep Purple, poi dopo seguì dallo stesso produttore Martin Birk con Iron Maiden, fecero Made in Japan.
2: Chissà come mai.
1: Un grande EP che io comprai subito, perché era bellissima la copertina e c'erano tanti bei pezzi live. Stiamo ascoltando tante versioni live questa sera, perché ci sono tanti live di cui dobbiamo parlare. Allora cominciamo a parlare di Olbia, Vasco Rossi e Magenta 9. Quindi Natascia, faccio parlare a te, che tu sei una grande seguitrice di Vasco.
3: Assolutamente.
1: E quanti concerti vedi di Vasco?
3: Io sono arrivata a 200 concerti quest'anno, 201.
1: Di Vasco?
3: Di Vasco.
1: Solo di Vasco?
3: Solo di Vasco.
1: E quindi appena sei nata?
3: Dal 1990 oggi.
1: T'hanno portato
3: quasi,
1: appena nata?
3: 13 anni.
1: Che grande,
3: sì,
1: passione.
3: Sì. Quindi un po' adesso negli ultimi anni anche per lavoro, un po' per passione.
1: Allora,
3: seguo da
1: voglio
3: sempre
1: sapere da te, tra i tour che hai visto, quali sono stati per te, diciamo, tre tour più fenomenali di Vasco nella sua carriera?
3: Allora, sicuramente il 1990 a fronte del palco è stato il più bello.
1: Anche per me, devo dire,
3: in assoluto,
1: devo dire,
3: è quello che l'ha consacrato sull'Olimpo proprio.
1: Tra l'altro,
3: no?
1: C'è un bellissimo, ovviamente, disco live di fronte al palco, famosissimo.
3: No,
1: di
3: cui
1: abbiamo ascoltato un pezzo la settimana scorsa.
3: Secondo me è meraviglioso, è stato il più bello in assoluto. Poi era anche, insomma, poi diciamo che è tutto soggettivo, nel senso
1: ma
3: che
1: era
3: dipende
1: vero,
3: anche in che...
1: Scusa, era vero che Vasco già ai tempi diceva che probabilmente sarebbe stato uno dei suoi ultimi, o il suo ultimo,
3: beh,
1: live?
3: Beh, lui lo dice da sempre,
1: tutte
3: perché lui è convinto di morire alla fine del tour, quindi no. Ed ogni anno lo dice.
1: È un bel piano marketing, Amos.
3: Ma sì, secondo me lo fa anche un po' per scaramanzia ormai.
2: Non è l'unico
3: Cabala
2: che lo fa. Esatto. Non è l'unico.
1: Allora, parliamo di Olbia, quindi
3: Olbia,
1: l'ultimo concerto.
3: Olbia quest'anno è stato bellissimo, particolarmente bello un po' per la location, perché comunque la Sardegna è meravigliosa, quindi insomma
1: voi fortunelli che ci siete andati,
3: eravamo a due passi dal mare, a due passi insomma dal Golfo degli Aranci, tutto molto bello. In più quest'anno ad aprire la prima data di Vasco c'erano i Magenta 9
2: dalla Bolognina con furore.
1: Allora
2: abbiamo forse anche un estratto dopo da sentire, vero?
1: Sì,
2: Pieroni,
1: sì, abbiamo vari live.
4: C'è.
1: C'è un live,
2: sì, ma è quello, è quello lì.
1: Quale?
2: È quello di Olbia.
1: Sì, appunto.
2: Cioè, non hai capito la magia.
1: Abbiamo quello di Olbia, chiaramente.
3: Esatto. Beh, certo.
1: Non solo quella, ne abbiamo anche un altro di San Siro.
2: Magici,
1: da ascoltare.
3: Ma perché io ero con i Magenta anche a San Siro, ragazzi.
1: Ma lì c'ero anch'io.
3: Ah, ma vi raccontiamo poi l'aneddoto.
2: Birichini.
3: L'aneddoto.
1: Mi state portando fuori tema.
3: Ah,
1: volevo sapere di Olbia. E quindi prima parlaci tu, Natascia.
3: Allora,
1: un po'
3: assolutamente della... Olbia è stato un concerto meraviglioso, che è la prima volta che Vasco si esibiva in quella location. I Sarghi,
1: cioè, in Sardegna o
3: no, non in Sardegna,
1: Olbia.
3: Lì a Olbia, proprio a Olbia dove eravamo, in questa arena, diciamo, e, un posto molto, diciamo, rustico, sì, nel senso che eravamo in mezzo alla sabbia.
2: Come la Sardegna.
3: Esatto.
1: In mezzo alle dune.
3: Eravamo in mezzo alle dune.
1: Bellissimo.
3: I parcheggi erano in mezzo a un campo, infatti quasi tutti hanno perso la macchina, perché non c'erano, davvero, alla mattina alle 3 erano con i miei amici che mi chiamavano e mi dicevano: Natascia, noi non troviamo la macchina, perché dove l'abbiamo parcheggiata? Che era un campo sconfinato con 30.000 macchine e quindi non era impossibile trovarlo.
1: Ah,
3: ovviamente
1: non li hanno rubati?
3: No, eravamo in Sardegna, in altre location.
4: Se li rubavano, rimanevano comunque lì.
1: Sì.
3: Quindi insomma è stato... Quest'anno Vasco ha fatto una scaletta particolarmente bella per quelli dalla mia età in su, perché ha fatto tutte canzoni anni 70-80, quindi molti dei ragazzi giovani che lo seguono negli ultimi anni non conoscevano le canzoni che
1: canta.
2: Raccontalo. C'è stato uno che mi ha detto: oh, ma com'è che Vasco fa tutti questi pezzi nuovi qua? Io non li ho mai sentiti.
3: Più di
2: ma
3: uno.
2: Quando è che fai i grandi classici? Cioè, ho detto, non lo so.
3: No, per fortuna non ce l'ho io, Amos, perché lo buttavo fuori dal Prato d'Olbia.
1: Scusate, però ovviamente quando un artista ha una carriera così lunga,
3: certo,
1: e si è portato dietro varie generazioni di fan, logicamente gli ultimi arrivati magari non sanno proprio tutto.
3: No, poi ha cantato veramente canzoni impopolari, cioè canzoni che chi lo segue in maniera
2: alibi,
3: così,
2: voglio dire, alibi.
3: Alibi ancora, non siamo mica gli americani.
2: Sì, forse più anche quello.
3: Siamo mica gli americani, penso che la conoscono in pochi, insomma.
1: Quindi un live di veramente,
3: sì,
1: della
3: bolle
1: storia
3: di sapone.
1: Della storia, sì, di Vasco. Quando poi Vasco è diventato veramente un culto per una generazione di, ai tempi, coetanei anche di Vasco, che poi si è portato avanti fino,
3: sì,
1: fino ad oggi.
3: Le canzoni degli anni 85-87
1: è sopravvissuto.
3: Sì, esatto, come dice lui, lui è un super vissuto.
1: Lui è un super vissuto.
3: Assolutamente, sì. E quindi insomma quest'anno poi la ciliegina sulla torta, appunto, sono stati Magenta, che io ho presentato precedentemente al Talent Doc Paese della Musica.
1: Hanno eri vinto. Tu la presentatrice?
3: Sì, presentavo io. La finale l'ho
1: ma
3: presentata
1: qua non è che
3: io.
1: C'è un po' di Maghini qua, lei presenta voi, poi voi andate là, no, ma, e dopo andate insieme.
3: Guarda, è stato tutto un, in realtà tutto casuale, nel senso
2: una carambata.
3: Che, vabbè, lì il Talent è seguito, c'è un notaio, c'è una giuria molto meticolosa.
1: Castellani
3: e tutto.
1: L'ha riscossa.
3: Io speravo che i Magenta passassero, sapevo prima di loro che erano passati, infatti il primo, il secondo, il terzo, lui mi guardava e io li facevo.
2: No, io pensavo di non faceva, essere passato. No.
3: E io li facevo con la testa, sì.
1: Allora diciamo, no, diciamo no, per no, i nostri no, grandi ascoltatori no, di Rocky Borgo Live, no, no. Fatemi parlare un attimo, come è nata questa ovviamente partecipazione al concerto di Vasco, sia di quest'anno che di San Siro di 2 anni fa, perché ci sono queste possibilità che Vasco dà alle band di
3: l'unico
1: esibirsi.
2: Grande merito a Vasco.
3: Esatto, assolutamente.
1: Con un concorso che fanno proprio a Zocca, un contest, dove partecipano le band e quindi vengono selezionate band per poi partecipare ai vari concerti di tutti il tour.
3: Esattamente, ogni band apre un concerto.
1: E beh, gli Magenta 9 ne hanno 22.
3: Due.
1: Uno sì. A San Siro del 2024.
2: Non c'è due senza tre.
1: Non c'è due, adesso toccherà il prossimo anno.
3: Sì, dai, il prossimo anno tutti a Roma.
1: E quest'anno è stato Olbia. Continuiamo ancora con la musica rock, Pieroni. Cosa abbiamo adesso?
4: Cinderella.
1: Cinderella, grandi!

0: Shake Me Up, Shake Me Up, Shake Me Up,
1: Shake Me,
0: Shake Me, Shake Me, Scuotimi. Questa grandissima band da Filadelfia, americanissimi, che anche loro hanno partecipato a un grandissimo live tenuto a Mosca nel 1990-91, Moscow Music Peace Festival, dove loro partecipavano assieme a band del calibro di Bon Jovi, Skid Row, Motley Crue, Ozzy Osbourne e anche i Scorpions, che io me lo sono visto mille volte in cassetta. A parte questo, qui nel frattempo è successo il delirio, questi nostri ospiti
2: siamo un po' fuori controllo,
0: sono molto fuori controllo.
3: Ti sei pentito di averci chiamato?
0: No, assolutamente,
2: cioè,
0: no,
2: perché sei presi singolarmente ma tutti e due insieme.
3: Bisogna
2: la fatica.
0: Allora dovevamo dire qualcosa anche di Smoke on the Water, che abbiamo ascoltato dei Deep Purple, perché i Deep Purple saranno in tournée anche in Italia.
3: Saranno in tournée in Italia, faranno due date, una a Pisa.
0: A Pisa?
3: Vuoi sapere dove?
0: Ah,
3: a un bellissimo festival che si chiama Pisa Summer Fest.
0: Pisa Summer Fest.
3: Esattamente, ma non finisce qui. Perché ci sarà un'altra data dei Deep Purple, che sono comunque sempre in tour, è sempre l'ultimo tour,
0: anche
3: è sempre
0: loro
3: il tour più bello, è sempre il tour dove non potete mancare, e sarà a piazza, no, all'Est Music Festival, a Est. Padova.
0: A Padova.
3: Quindi fanno una data in provincia di Padova e una data in piazza Pisa.
0: Sono sicuro che
3: 16
0: il nostro...
3: luglio e 17 luggio.
0: Sono sicuro che il nostro Ise, che è un grande fan anche dei Deep Purple,
3: ha già i biglietti di tutte le date.
0: Salutiamo Ise che ci farà poi sempre la solita recensione. Tra l'altro Ise mi ha portato un bellissimo regalo dal concerto di Iron Maiden, che ti ho fatto vedere il bicchiere.
3: Era mezzo pieno o mezzo vuoto?
0: Lui no, però sai che non beve, quindi me l'ha portato integro, vergine. Lo svergineerò io.
3: Perfetto.
0: Allora parliamo Magenta 9 Olbia.
3: Magenta 9 Olbia è stata una cosa incredibile. La Sardegna ci ha accolto benissimo. Siamo arrivati lì qualche giorno prima, avevamo manco un concerto.
2: Sì, infatti no, questa la devo raccontare, però, perché te lo meriti.
3: Vai.
2: Avevano un concerto in questo locale in centro a Olbia, e quindi mi chiama lui e chiama me, Mirna e tutti quanti. Noi eravamo in balotta.
3: Carichi.
2: Ragazzi, carichi, alle 7:30 suoniamo in sto locale.
3: Puntuali.
2: Noi 7:40, io già con l'ansia dico: dai, ragazzi, cioè, inizia un concerto, lontani da casa e tutto. Noi arriviamo in ritardo, arriviamo dentro, non c'era nessuno.
0: E perché?
2: C'era il titolare. Gli ho detto: mi scusi, ma suonano qua per il Magenta 9? Sì, suonano qui, però alle 10:30.
0: No, nel senso, alle 7:30 cominciamo a fare warm up per il concerto.
2: Dopo, chiaramente ho evitato di chiamare lui, ho chiamato qualche altro componente della band, che mi ha detto: beh, ma certo, quando hai capito te che era alle 7:30? Guarda che me l'ha scritto Alex.
0: No, sono esperienze che abbiamo maturato dal tour in America assieme, dove bisogniamo un po' creare un po' questa aspettativa.
2: Ansia, ma lui era convinto.
0: E cercare di fare dei concerti lì per lì, buttati, insomma.
3: In realtà io avevo capito male. E...
2: Ah, ecco. Sì, lui si è presentato in infreddito e costume da bagno, perché pensava che doveva suonare le 7:30. Io anche, perché dovevo andare a spiaggia.
3: È bello che prima ero passato a ritirare gli strumenti in un negozio che si chiama Centro Musica Olbia.
0: Cioè, per come ritirare gli strumenti? Li avete comprati al momento?
2: Noleggiati.
3: Perché la strumentazione da usare con vasca era già pronta, impacchettata, non si
0: spedita.
3: Poteva usare. Era già là.
0: Non si può.
3: E lì, in questo locale qui, bisogna fare una specie di unplugged, quindi servivano un'altra strumentazione, il caon, le chitarre acustiche, eccetera. L'avevamo noleggiato in questo Centro Musica Olbia. Io prima di arrivare lì sono andato al Centro Musica Olbia, ma era una scuola di musica.
2: E non c'erano gli strumenti.
0: Ah, però.
3: Che però gentilmente mi hanno aiutato, perché c'era un altro negozio che si chiama sempre Centro Musica Olbia, che in effetti noleggia strumenti. Dopo sono andato là e mi hanno detto: ma io non so niente, aio qui,
0: non ci hanno detto niente.
2: Che devo dire?
3: Allora, il tipo molto gentilmente ha chiuso il negozio, è andato a cercare gli strumenti, non so dove, ce li ha portati dopo lì al locale.
0: Io ve li porto.
3: Esatto.
2: Alle 7:30 e loro iniziano.
3: E dopo siamo riusciti grazie a questo.
0: E dopo secondo me, dopo quella sera ci deve essere stata una notte brava.
3: Molto brava.
0: E allora ci ascoltiamo il live di Olbia originale.
2: Vai.
0: L'audio, notte brava a Olbia, Magenta 9.
3: Oh, raga, ci siamo?

0: sei veramente un pezzo di bomba. Io pensavo, vabbè, poi parliamo.
1: Notte brava a Olbia. Notte brava
2: a Olbia, è stata veramente una notte brava, anche perché prima e dopo, durante, ho visto apparire e sparire qualsiasi cosa.
1: Bene, però io vorrei che Pieroni ci ricordasse la chat per i nostri grandi ascoltatori.
3: Scriveteci te a WhatsApp, tramite WhatsApp al
2: 34. Qual è il numero? Qual è il numero?
3: Se me lo fai dire.
2: No!
3: 348-7607-907.
1: Se mi interrompi sempre, allora notte brava, dopo questo concerto.
2: Tutte quelle che vogliono uscire con Davide stasera debbono scrivere nella chat, giusto Pieroni?
3: Allora, esatto,
1: visto la
3: scrivendo la parola voglio uscire con te,
1: ma visto
3: frase.
1: Le temperature preferirei io andare in qualche casa con aria condizionata. Allora, io a casa lo ce l'ho.
2: Allora, riformuliamo la chat.
3: La frase sarà: voglio uscire con te, ho l'aria condizionata.
4: Esatto.
2: O se non ce l'hai te, vieni tu a casa di Davide.
1: Che ce l'ho.
2: Quindi, un messaggio a tutte le ragazze che non hanno l'aria condizionata: Davide, a casa tua ce l'hai.
1: Sì, io ce l'ho.
2: Chi te l'ha installata?
1: Non me lo ricordo, però so
2: che... Hai dato la dichiarazione di conformità?
1: No. Però so che abbiamo fatto manutenzione e funziona perfettamente.
2: Tutti i filtri, tutto a posto.
1: Tutto perfetto. No, ovviamente. Di cosa stavamo parlando, Natascia?
4: Parlavamo ovviamente di diverse esperienze, esatto. Che abbiamo vissuto insieme durante il talent. Il talent, appunto, che permette ai ragazzi di aprire i concerti di Vasco. Quindi i 10 concerti di Vasco vengono aperti da 10 band che passano diverse selezioni. Tra l'altro, ecco, a me piace dirla questa cosa perché lo presento io, quindi ci metto la faccia anch'io. Il talent è completamente
1: gratuito. Diciamolo, Natascia, tu cosa fai poi? Tu sei una presentatice, televisione.
4: Diciamo.
1: Facciamo conoscere i nostri ospiti, sì, perché allora, siamo partiti così.
4: Perché dice questa qui?
1: Chi è? Chi è Natascia Ketchup Merighi?
2: E perché Ketchup?
1: Perché Ketchup?
4: Ma voi non lo sapete veramente?
1: No, non lo sappiamo.
4: Quando sono venuta Bruno era preparato, però adesso ve lo dirò. Ketchup è perché io faccio clown terapia negli ospedali. Quindi ogni clown ha un nome. Il mio è Ketchup. Quando 19 anni fa decisi di fare il corso di clown terapia, dovevo scegliere un nome e scelsi Ketchup perché era una parola che mio figlio non sapeva dire.
1: E maionese chi è dei vostri?
4: Non ce n'è. Maionese non c'è.
2: Lo puoi fare
1: mai.
2: Tu?
1: No, non mi piace mai. Però c'era un grande film.
4: Esatto.
1: Come si chiamava?
2: Ufficiale Gentiluomo.
1: E Maio Maionese.
4: Che c'era Maio Maionese.
1: Richard Gere. Se devo fare quella parte lì, la faccio.
2: È per quello che ti ho detto. Per quello che mi sei venuto subito.
1: Se incontro una grande Debra Winger.
2: Magari finisce così,
1: potrebbe essere,
4: tutto può succedere.
1: Stiamo
4: quindi insomma stavamo chiacchierando un po' sui ragazzi che hanno passato le selezioni. Allora, ci sono quelli come i Magenta che hanno una carica e non gli fa paura niente, nel senso che arrivano là sopra e sono super carichi. No, però è vero, insomma, loro sono adrenalinici. Poi non so se qualcuno li ha mai visti dal vivo, li vado a vedere perché poi mi daranno ragione.
1: Io 2-3 volte li ho visti.
4: Insomma, dai, mi darai ragione.
2: Non basta.
4: Mi darai ragione. Ne ho visti 200 di Vasco, devi arrivare a 200 dei Magenta.
1: No, io ne ho
4: almeno
1: visti. No, anche, guarda, la versione acustica li ho visti proprio a Imola 2-3 settimane fa.
2: In versione acustica?
1: E ci siamo molti divertiti da Renzo.
2: Ah, è vero.
1: Abbiamo anche parlato. Mi ero già dimenticato.
4: Adesso c'è ancora Olbia.
1: Sì. Ciao,
4: e
1: Olbia,
4: insomma, altri
1: Olbia
4: invece sono un pochino più timidi. Quindi se sei un po' timido,
1: però,
4: sei un cantante
1: però,
4: un po' timido.
1: Amos mi ha raccontato, nelle volte che ci siamo visti, un dettaglio sul fatto di suonare a San Siro e la differenza di suonare in un'arena come Olbia. Raccontaci.
2: Per me è stato molto diverso perché comunque il contesto cambia completamente.
4: Assolutamente, te lo dicevo.
2: Lo stadio protegge il suono, mantiene il suono, fa in modo che tu riesci a colloquiare con le persone più facilmente perché li vedi anche un po' più alla tua altezza e ti avvolge. L'arena è un po' molto più dispersiva.
4: E vedi questa sconfinata
1: marea
4: d'occhio. Di gente.
2: E soprattutto c'hai quelli del pit tutti lì addosso. Dopo le transenne ci sono tutti gli altri, ma sono talmente lontani, tu non sei tanto alto.
4: È meno intimo.
2: Bravissima, è molto più meno intimo, più dispersivo ed è forse più faticoso instaurare una comunicazione diretta.
4: Sì, sono d'accordo.
2: Poi dopo la Mina mi diceva: guarda che non è automatico che quando tu gli dici batti le mani,
4: no,
2: loro
4: certo
2: lo battono.
4: Che no.
2: tu riesci a farlo, e dico però
4: sì, Amos, mi
1: sembra perché avete fatto anche la cover di Cecchetto,
2: no.
1: Salutare autostop.
2: Però ti dico, tutte le volte ti senti come quando dalla quinta elementare vai in prima media, o come quando dalla terza media vai in primo superiore, cioè prima eri il capo della scuola,
4: dopo sei l'ultimo arrivato. Ah, ma sai, tu arrivi a dominare un palco che è un palco molto difficile, perché chi è lì per Vasco, e non gliene frega niente di chi suona prima. Quindi devi essere veramente particolarmente bravo a coinvolgerli.
1: Devo dire che rispetto a tante band, anche le più famose, più blasonate magari, però Vasco veramente la gente vuole vedere assolutamente solo lui, e tutto il resto veramente è un contorno che la gente può dare anche fastidio, però è importante potersi fare
2: facevano
1: vedere.
2: Anche il DJ set di Radio
4: sì, c'era 2. Radio 2 e Radio 2, solo Radio 2 c'era,
2: con delle ragazze
4: Olbia
2: che ballavano, c'era una vocalist
4: sì però regalava le magliette,
2: facevano fatica anche
4: sì,
2: loro
4: sì. Loro hanno fatto più fatica di voi, secondo
2: ancora
4: me voi avete coinvolto molto di più.
2: Ah, bene.
4: Ma assolutamente sì.
1: Allora tu mi devi raccontare, Amos, il conto alla rovescia prima di arrivare sul palco, quando proprio fai le scale, arrivi su, e ce lo racconti proprio dopo questa canzone.
2: Veramente?
1: The Final Countdown, Europe. Sempre live.

0: cosa c'è da fare questa sera?
1: Te lo spiego con Live Zone.
2: Live Zone, la nostra rubrica per parlare dei live della zona di Bologna, ma non solo, di tutta Italia. Stiamo parlando ovviamente di una puntata dedicata tutta al live. E abbiamo qui una data che Amo ci voleva raccontare.
3: Assolutamente.
0: Ma me la spiega la Natascia?
2: Ma spiega
0: che
2: la Natascia.
3: Perché la presento io.
2: Ah, grande. Allora Natascia, spiegaci tutto.
3: Allora, l'8 luglio all'Arena di Castel San Pietro Terme, alle Chateau San Pierre. Ci sarà un grandissimo evento live.
2: Dobbiamo dire che l'arena è nel nostro
0: ti
2: posto.
0: Saluta Amedeo, dice salutami il mio amore.
3: Beh, certo, un bacio Amedeo.
2: Anche se sappiamo c'è questa bellissima arena che è stata ristrutturata e che ospita grandi live dall'anno scorso.
3: Ed è bellissima, anche l'anno scorso abbiamo presentato un paio di eventi. Veramente bello, una location meravigliosa, quindi anche per chi non è di Castel San Pietro e volesse passare una serata diversa, è assolutamente un posto meraviglioso e si sta anche freschi.
2: Molto freschi.
3: Sì, perché lì rimane abbastanza protetta dalla calura del giorno.
2: Perché sono gli alberi intorno.
3: Allora, poi ci rivolgiamo anche ai fan dei Nomadi.
2: Dei Nomadi?
3: Perché diciamo che il live sarà di Beppe Carletti.
2: Beppe Carletti.
3: Che riproporrà insieme a Sergio Rizzoli tutti i successi dei Nomadi.
2: È incredibile. Che giorno?
3: L'8 luglio, mercoledì 8 luglio.
2: Mercoledì 8 luglio a partire dalle ore 20?
3: Però secondo me è
0: dalle ore
3: 20.
0: Guarda,
3: sì. Dalle ore c'è scritto, perfetto, non ci vedo ragazzi, non ho preso gli occhiali.
2: Neanche io, però da lontano.
3: No, dalle ore 20 e non ci sarà solo Beppe Carletti, ma ci saranno anche altri gruppi, tra i quali i Magenta 9.
2: Grande, Magenta 9, ah, sarete lì con loro?
3: Assolutamente.
0: Poi
3: sì.
0: Poi ci sarà anche Guglielmo.
2: Non me l'avevi mica detto.
3: E ci sarà anche la finale di Baby Voice, che è un talent molto importante, dove ogni anno partecipano i ragazzi fino ai 15 anni.
0: Comunque, visto che la serata comincia alle 20 e noi abitiamo qua, ho già detto ad Amedeo di portare la carne da Savigno. Perché è così. Noi cominciamo ad arrostire verso le 11:30, grigliamo.
2: Nella mattina?
0: Sì, sì. Cominciamo a grigliare alla mattina.
3: No, vabbè, io arrivo dopo mezzogiorno.
0: Tu
3: però
0: vieni quando vuoi, voi venite
2: ma
0: quando
2: di mercoledì.
0: Di mercoledì.
2: Ma io devo. Vabbè, prendo un giorno di ferie.
3: L'anno.
0: Proprio il mercoledì, voglio dire.
2: 8 luglio, va bene.
0: E quindi si comincia con la grigliata, poi ci trasferisci in arena, già belli carichi, alle zeppe si fa un gran casino e poi si torna a fare.
2: Quindi
0: casino.
2: Per questo live zone, devo dire, è un grande appuntamento per l'8 luglio.
3: No,
2: mi raccomando,
3: evento,
2: segnatevelo sull'agenda, sui vostri calendari,

0: chi vuole il biglietto può contattare me,
1: può contattare Amos, e comunque sì, sono, li vendono anche al comune, in comune,
0: li vendo anche
1: e
0: in
1: c'è
0: comune.
1: Anche la piattaforma, insomma, dedicata.
2: E parlando dei live, come abbiamo detto nella puntata precedente, c'è una grandissima, bellissima applicazione che si chiama La Musica Live, che potete consultare, potete scaricare sui vostri telefonini gratuitamente, e vi fa vedere tutti i live che sono già registrati su tutta la mappa d'Italia. Lui cliccate sopra e vedete i live dove si trovano, a che ora, chi partecipa. Ed è molto interessante perché sta crescendo molto per le band, per i locali che si vogliono promuovere, stanno entrando in questo circuito di questa applicazione. E Pieroni, chi ha inventato questa bellissima app?
3: Giogala,
2: che ci ha mandato un vocale perché doveva essere qui con noi ma ha avuto un inconvenientino con la macchina. Proviamo ad ascoltare un attimo cosa ci ha mandato Giogala. Vediamo se ce l'abbiamo.
4: Ciao,
2: qui in diretta.
4: Buonasera,
2: eccolo qua.
4: Giovanni, e volevo presentarvi La Musica Live, che è un sito con annessa la sua app, che è dedicata a tutti i musicisti, gli addetti ai lavori, chi fa karaoke, chi ha una band, chi fa DJ set. È dedicata proprio alla musica a 360 gradi.
2: 360 gradoni.
4: La cosa più difficile per un artista è quella di non solo farsi conoscere, ma anche organizzare i propri live, trovare locali dove fare i propri live e soprattutto anche portare persone, perché la prima domanda che ti fa esatto. Un locale è quante persone porti? E la cosa brutta è che se io non ti seguo sui social non potrò mai sapere.
2: Esatto, in un mondo di social questa applicazione devo dire che è utilissima.
4: Ed è proprio per questo che nasce La Musica Live.
2: Bellissima idea.
4: Tutti gli artisti possono iscriversi, possono creare il proprio profilo musicale e poter postare tutti quanti i propri eventi.
2: Grande,
4: quindi qualsiasi
2: grande
4: persona in tempo reale in tutta Italia può aprire l'app e vedere che tu suoni nel locale stasera a quest'ora.
2: E quindi grazie,
1: bellissima idea.
2: Grazie.
0: Ma stasera chi suona?
2: Stasera? Dobbiamo consultare perché
0: domani?
2: Dobbiamo fare un esperimento in diretta.
0: Facciamo.
2: Fare un esperimento in diretta, vediamo dall'applicazione, dopo lo facciamo per vedere cosa abbiamo qui intorno. Noi proponiamo qualche live che potete vedere. Quindi grazie, grande Joe che ha inventato questa applicazione. Tra l'altro c'ha un bellissimo logo che devo dire, hai veramente inventato una cosa molto utile, molto interessante. Penso che crescerà tantissimo qui per noi. Avete già scaricato, Natasha e Amos, questa applicazione?
0: La stavo scaricando proprio adesso.
2: Ci metteremo anche noi con Rockimborg, che stiamo alle fasi finali per concludere l'organizzazione di quest'anno, poi ne parleremo.
0: L'8 settembre
2: a Castel San Pietro Terme, Rockimborg alla quinta edizione, quinto anno. Festeggiamo anche un po', Amos.
0: Ci vorrebbe una presentatrice però.
2: Io la prenderei.
1: Ci sono.
0: Sei libera l'8 settembre.
2: Non vorrei offendere le mie sorelle, ma ci starebbe
0: assolutamente. Io voto per la
2: nazione. Anch'io voto.
0: Abbiamo vinto!
2: All'unanimità, come al solito, Rockimborg.
0: Allora ti proclamiamo ufficialmente presentatrice.
1: Cioè, quindi
0: ufficiale.
1: Ti presento anche a Rockimborg.
2: Certo. Poi presenti The Incredible Borgo Band.
0: Vedrai che roba.
2: Dopo daremo anche un po' di spoiler su quali saranno le band che parteciperanno quest'anno.
1: Mi piace, perché sai che Castello è il mio paese.
2: Ma abbiamo parlato troppo, voglio ascoltare della musica.
1: Vai, Pieroni. Musica, maestro.
2: Solo musica.

0: che bello questo pezzo.
1: Questo è dedicato a te.
2: È dedicato a te. Siamo nella parte, la nostra rubrica per dedicare pezzi, brani ai vostri amici, ai vostri parenti, mogli, amanti, gatti, cani, uccellini, tartarughe, tutto quello che volete, dedicato a te. Vedremo qual è il pezzo selezionato per questa dedica. Voi, Natasha, a chi volete dedicare il prossimo pezzo?
3: Ma lo dedichiamo a Mauro, dai, che non è potuto venire qua con me.
2: Chi è Mauro?
3: È il mio fidanzato che si chiama Raffaele.
2: Ah, Raffaele. Però... Mauro Raffaele.
3: Detto Mauro.
0: Bella Raffaele.
2: E tu, Amos, a chi vuoi dedicare il prossimo
0: pezzo? A mia moglie Sara, che ovviamente. Oggi
3: ciao Sara,
0: ti saluta, e oggi ha dovuto andare con i suoi colleghi addirittura a Genova.
2: A quindi, fare cosa?
0: Devono fare questo team building, no?
3: Team building.
0: Cose che fanno le grandi multinazionali, che una, due volte all'anno fanno team building, mandano tutto l'ufficio chissà dove, e poi
3: lo facciamo anche noi,
0: vedi?
2: Quindi le nostre dediche, abbiamo anche una chat che ha dedicato.
0: Sì.
2: Leggi un attimo.
0: Abbiamo anche Amedeo che ha mandato un messaggio vocale, lo vuoi sentire?
2: Mandalo.
3: Io ho paura.
4: Sarebbe la gran pubblicità, scusa, il fatto che ci sia Beppe Carletti, che ormai ha 127 anni, scritto gigantesco e Magenta 9 in basso a sinistra, piccolino. Di rifare tutte le locandine e scriverlo grande.
2: Grande Amedeo.
0: Bella Ame.
3: L'umil Amedeo.
2: L'umile Amedeo che ci ha mandato questo vocale. Diciamo Amedeo, chitarrista Magenta 9, per chi non
0: detto
2: lo conosce.
0: Anche l'umile, detto anche l'umile. Doccia di umiltà. Infatti faremo
3: bagno
0: anche la doccia. Faremo
2: tra i nostri ascoltatori, ovviamente. I nostri ascoltatori, ovviamente, c'è anche il grande Red che ci sta ascoltando sempre con molto interesse. Ci stava mandando un vocale anche lui, dice: "Se è possibile per Rock in Borgo una cover di Bau Bau Bye degli Schiantos".
0: Ci sta.
2: Potremmo prepararlo.
0: Bau Bau Baby Bau Bau.
2: Esatto. Noi ci stiamo preparando con la Incredible Borgo Band per essere in sala prove fra poco, fra una settimana.
0: Lo dico a tutti quelli che ci ascoltano, perché così lo sanno.
2: Tra
0: il
2: l'altro,
0: 2 luglio.
2: Il 2 luglio ci sono gli Schiantos, 1269 sì. Schiantos a Bologna.
0: Dove? Al Dimondi?
2: È al
0: Dimondi Festival.
2: Sì, esattamente.
0: In Piazza Lucio D'Aura.
2: Quindi, finito le prove, noi andiamo tutti a vederci i nostri grandi amici Schiantos con Luca Testoni, eccetera. Quindi, questa è dedicata a voi, un grandissimo live Bon Jovi da On Wild Night del 2001, Living on a Prayer. Oh.

0: sapete. Living on a Prayer, Bon Jovi, un grande live. Stiamo ascoltando tutto live e questo era per dedicato a te, a tutti i nostri amici, tutti i nostri ascoltatori. Stiamo arrivando vicino alla chiusura, parlando ancora dell'applicazione La Musica Live. Abbiamo voluto provare in diretta e cliccando su un evento che si terrà il 30 giugno a Casalecchio, al T-Bone, ci saranno anche dei nostri amici, sì, perché tutti i martedì fanno la jam session del martedì, appunto, ci sarà Giacomo Calabria, GP Giorgi
1: e Lorenzo Lenzi.
0: E Lorenzo Lenzi, quindi non so esattamente cosa suoneranno, essendo una jam session, quindi immagino che improvviseranno grandi pezzi come
1: Lorenzo Lenzi, che era il chitarrista di Fare Schifo Party.
0: Esattamente, che poi esattamente vogliamo dire, appunto, nel Rock in Borgo di quest'anno avremo.
1: Chi ci sarà?
0: A parte The Incredible Borgo Band.
1: Ci sarà The Incredible Borgo Band al gran completo. Ci sarà soprattutto il Fare Schifo Party.
0: Fare Schifo in chiusura,
1: con
0: ma
1: anche il DJ set.
0: Con anche il DJ set. In apertura, stiamo guardando di avere lì Psycho Nipples, la da Imola, che ci hanno fatto divertire già 2 anni fa, grandissima band anche di amici, e cugino di mio grande amico Massimo.
1: È tuo cugino.
0: E mentre stiamo ancora ascoltando questo bellissimo live di Living on a Prayer, Bon Jovi, allora cosa dobbiamo ancora dire, Natascia, su questi live di Vasco Rossi?
2: Ma questi live di Vasco Rossi quest'altro appunto ci porteranno per 10 date a Roma. E
1: ci andiamo
2: di arrivare, immagino.
1: Ci dobbiamo,
0: quindi,
1: andare. Dobbiamo,
0: quindi prossimo anno Vasco Rossi va avanti ancora, sei sicuro?
2: Ma, lui dice di sì, poi lui dice di sì.
1: Fa la festa dei 50 anni di carriera.
2: Fa 50 anni di carriera. Ci saranno grandi eventi a partire già dalla primavera, vi spoilerò
0: questo.
2: Visto
0: che i tempi stringono, fra i vari che festeggiano 50 anni, ovviamente Iron Man, come dicevamo, purtroppo la data di Parigi, dove dovevano registrare un video dove hanno chiesto al pubblico di non accendere i telefonini e tutti erano pronti.

0: Allora, continuiamo perché i tempi stringono, stiamo arrivando alla fine di questa ultima puntata della stagione stagionale di Rock in Borgo Live. Tutto il rock che vuoi. Mamos mi diceva che non è l'ultima puntata.
1: No, perché all'unanimità abbiamo deciso di tornare on air mercoledì prossimo
0: alle 19,
1: che sarà il 3 luglio,
0: dopo le nostre prove, entriamo nel vivo del Rock in Borgo
1: e parleremo solo del prossimo Rock in Borgo che sarà l'8 settembre. Abbiamo appena definito la presentatrice,
2: che ci sarò anch'io,
0: presentatrice. E avremo con noi in studio anche i nostri musicisti.
1: Ci saranno grosse novità, ci sarà il discorso con gli scout, ci sarà il discorso Alcohol Free. Domani incontreremo la giunta comunale.
0: E mi raccomando,
1: per gli ultimi approcci e gli ultimi dettagli.
0: Mi raccomando, libanese, mi devi rilanciare.
1: E noi rilanceremo.
3: Specifichiamo anche che tutto l'incasso della serata sarà devoluto agli scout per la sede nuova.
1: Sì, sarà.
2: Ah, ma che bello! Che
0: perché avremo un'area dove gli scout ovviamente daranno un po' cibo e bevande, ma tutto alcol free, cioè non sì. che free nel senso che non si paga l'alcol, nel senso che non è alcol,
2: non c'è alcol.
0: Zero.
1: Non alcoliche, quindi venderemo bevande non alcoliche, avremo ottimo cibo, tutto grazie ai Boy Scout, e daremo tutto come a loro come autofinanziamento, visto che stanno costruendo la sede qua a Castel San Pietro, la seconda, e noi siamo stati tutti Boy Scout da bambini.
0: Perfettamente. Allora, noi vogliamo ancora ascoltare un altro live, quello di San Siro dei Magenta 9.
2: E vai!
0: Che invece non c'è più tempo, lo ascolteremo più la prossima volta. Rock in Borgo Live, tutti rock
1: che vuoi.
0: Ci vediamo,
2: ciao.
0: Ci sentiamo la settimana prossima con l'ultimona puntatona di Rock in Borgo Live. Ciao a tutti!
2: Ciao ragazzi, grazie!

0: Sono le
1: 24 minuti.
0: Sono le 24
1: minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
4: Questo è Luca Becchietti Show.
5: Onoratissimo di essere qui presente per 55 minuti insieme a voi di Super Musica. Abbiamo il piacere quest'oggi di iniziare con la mitica Mariah Carey. È qui sul palco che sta per cantare. Ci presenta Dream Lover. Buona musica, amici, e buon divertimento.

0: Mariah Carey e Luca Becchetti Show. Dream Lover.
1: Luca Becchetti Show. I love it so much.
0: Continuiamo col nostro show con un'altra donna d'eccezione. Sto parlando di Cher, l'eterna, l'immarcescibile Cher. Ci presenta One by One.

0: Le mani che volano sulla tastiera e la batteria che batte. Questo è il Luca Vecchietti Show.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.
0: Abbiamo ora sul nostro palco Elizabeth Chen, ci presenta Mary Mary.

0: look avec Katie.
1: Era Montigo, Carol Doci, Luca Vecchietti Show. Ed ora abbiamo Teddy Swims, ci presenta Mr. Know It All.

0: look avec qui es-tu.
1: Musica di classe al Luca Vecchietti Show.

Paradise. Durante la guerra del Vietnam, il governo USA stabilì l'ordine di chiamata alle armi attraverso una lotteria in cui erano sorteggiate le date di nascita dei cittadini arruolabili. I primi soldati a essere inviati in Vietnam con tale sistema furono quelli nati il 14 settembre, la prima data estratta. Il picco Clio Grande, che svetta 663 metri sull'isola africana di Sao Tomé, è una formazione creata da magma solidificato dentro un vulcano che nel tempo si è eroso, lasciando solo il tappo al suo interno. La credenza tradizionale che l'alcol concili il sonno non è fondata, al contrario, a lungo termine ne peggiora la qualità. Il primo matrimonio celebrato in un villaggio olimpico fu quello tra il ginnasta Nikola Prodanov e la saltatrice in lungo Diana Yorgova, entrambi bulgari. I due atleti vennero sposati da un monaco shintoista durante i giochi di Tokyo del 1964. Il lori gracile, un piccolo primate che vive nelle foreste dello Sri Lanka, ha un alluce opponibile che gli consente una solida presa a tenaglia per aggrapparsi ai rami, sporzarsi tra gli alberi e afferrare il cibo, costituito in prevalenza da insetti, ma anche da piccoli rettili, uova d'uccello, frutti, foglie e germogli. Abbiamo l'ultima. A Bangkok, la capitale della Thailandia, circolano numerosi piccoli taxi a tre ruote, detti tuk-tuk, nome onomatopeico che richiama il rumore ritmico prodotto dal loro motore. Queste, amici, erano le nostre curiosità per oggi. Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: abbiamo riconosciuto tutti, e quando dico tutti, Eagle Eye Cherry era Save Tonight.
1: Luca Becchi at the show, Romantic Time.

0: sono le 21
1: e 3 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393 73 98084 oppure 347 415 5350.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Yeah.

0: non so, forse sarà disagio da caldo, ma a me sembra di aver già salutato tutti almeno 4 volte. Vabbè, comunque non importa, lo faccio la quinta.
1: Come mai anche a me fare questa cosa? A te no? Vabbè, non importa.
0: Benvenuti amici, 927 kHz di Power 927 si sono accesi anche questa sera. La voce che sentite è ovviamente quella di Luca Conti, ma non è solo.
1: Ma no, c'è anche Luca Marini presente.
0: Ma non solo!
2: I'm back e non solo.
0: Bentornato, bentornato.
1: C'è una quarta presenza.
2: Abbiamo
1: qua.
2: Una quarta presenza.
0: L'ospite vero è lei.
2: Esattamente. Cioè, che
0: salutiamo.
2: Ma sai le botte che si piglia da destra e sinistra stasera?
0: Ma speriamolo.
2: Capito? Perché certo. Almeno adesso da destra glielo io, da sinistra le piglia autorizzate, peraltro.
0: Benissimo.
2: Abbiamo il piacere di avere qui con noi Claudia, nonché la signora Marini.
3: Piacere di essere qui.
0: Non è la prima volta, ma è sempre un piacere.
3: No, sempre un piacere, sì.
0: È un po' meno un piacere ospitare tutte mercoledì tuo marito, ma questo è un altro discorso.
3: Vabbè, tocca a voi sopportarlo, almeno me lo togliete a me da un attimo.
2: Chiedo scusa in anticipo agli ascoltatori per le meteore delle ultime 3 settimane, ma purtroppo sapete com'è.
0: Sono stati momenti memorabili.
1: Memorabili.
2: Ho avuto il piacere di ascoltarli. Sì,
0: Vabbè, facciamo finta di nulla, va. Vediamo se c'è ancora qualche radio partner superstite. Noi proviamo a salutarle. Speriamo.
1: Noi le salutiamo, dai. Radio Saba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle Valli Bergamasche.
2: Medio Radio Castellana in AM sui 1098 e 711 kHz e in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E Radio Bobs in streaming, radiobobs.ch.
0: Vabbè, meno male che Claudio ha pensato bene di non fare riprese almeno subito all'inizio.
2: Non subito all'inizio, però dopo delle istruzioni. Diamo il nostro numero WhatsApp.
0: Avanti.
1: Quindi 351-9626-927, lo do io.
0: Che bella la base.
1: È partita la base, io non vedevo l'ora.
2: Dai numeri stasera.
1: Sì, sì. E ricordiamo anche la nostra pagina web www.power927incifre.eu.
0: E naturalmente la nostra pagina Facebook è sempre attiva. Cercateci Power927, 927 scritto in cifre. Mi raccomando, è importante questa cosa, perché sennò trovate altra roba.
2: E cominciamo a anticipare una cosa.
0: Anticipiamo una cosa.
2: Che grazie a un nostro ascoltatore.
0: Sì.
2: Che ci ha scritto già da un bel pezzo, perché non è una cosa recente.
0: È già
2: un mese che ci ha messo al corrente, che è Anton De Martini, al quale diciamo grazie.
0: Ha fatto
2: un canale Telegram dove sono presenti tutte le registrazioni delle dirette del Nighttime Lover. Vado a memoria, mi sembra addirittura dal 2024.
0: No, addirittura, mamma
2: sì,
0: mia.
2: Sì, sì. Adesso
0: secondo me è un po' troppo. Vabbè, comunque, guarda, sicuramente ci sono quelle dell'anno scorso e di quest'anno.
2: Sì, quelle sì, sì, assolutamente.
0: Forse il 2024 è un po' troppo.
2: Adesso vado a fare un cecchino.
1: Ma comunque, la cosa bella qual è di questa cosa qui? Che in tempo zero, a mezzanotte, viene pubblicata la puntata.
0: Sì, sì, bravissimo.
2: Ti confermo che dal 25 luglio 2024.
0: Va bene,
1: sì, benissimo, ottimo, benissimo. Ottimo.
0: Allora, visto che siamo in tema di notizie, di novità, vi dobbiamo anticipare che a brevissimo sarà pubblicata l'app ufficiale Android. Ve lo diremo settimana prossima, quando abbiamo la notizia ufficiale, ve la daremo a ride. È veramente insopportabile.
1: La tester.
0: Lei è una tester, sì, certo. Sì. Tu sei una tester. Vabbè, niente. Se capito, credo.
1: Sì.
0: Vabbè, che ne dite? Agevoliamo la sigla.
2: Agevola.
0: Sì, dopo tutte queste stupidate, un po' stona, ma va bene lo stesso. Walking down the street. Kicking cans. Looking at the radio. Medium waves. I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing. The rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power
4: hour 9 to 7. The medium waves are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Gondi Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: veramente straordinaria questa parte rappata che io adoro.
1: Ah, guarda, io sapevo che avresti detto una roba del genere.
0: Già, questo è uno dei pezzi più belli del repertorio di Michael Jackson in assoluto, è uno dei miei preferiti, lo sai.
1: Sì, ma ce lo siamo detti prima.
0: Penso che mi sono spettinato con i bassi di questa jam, ho tenuto così alto l'ascolto in studio, ragazzo mio. Dangerous 1991, album che segna la fine di una collaborazione storica, quella con Quincy Jones, quindi cambiano molto i parametri musicali, ma lui rimane sempre il grande MJ, che qui vogliamo celebrare perché purtroppo il 25 giugno del 2009, a soli 50 anni, ci lasciava il grande Michael Jackson. Il pezzo Jam è stato scelto per un motivo particolare, perché coautore, coproduttore e arrangiatore di questo brano è un certo Rene Moore. Memorizzate questo nome. Tornerà nel corso della serata.
1: E qualcuno dice che comunque Michael Jackson non è morto, comunque, vabbè, lasciamo perdere.
0: Ma qualcuno sei solo tu.
1: Comunque. No, che io non sono nessuno per dire una roba.
0: Diego,
1: del
0: secondo
1: genere.
0: Te è morto Michael Jackson?
1: Secondo me no. Hai visto?
0: Vabbè, possiamo anche andarcene, Lui invece è vivo e vegeto.
1: È alla grande anche.
0: Anche se nella carriera ci sono state alcune macchie,
1: quella non se la
0: quella
1: toglie
0: macchia
1: più.
0: Lì non se la toglie più, manco con l'omino bianco, guarda. Ray Parker Jr. e i suoi radio.

0: Beh, quando si realizza un sogno d'infanzia, succede magari che tu ti metti a fare un duetto con Aretha Franklin, che era un tuo mito di gioventù. Questo è quello che è successo al grande George Michael, grande, che oggi celebriamo perché è nato il 25 giugno del 1963. Avete sentito una voce un po' fastidiosa anche sottofondo dire grande con un modo quasi ironico, perché purtroppo è una delle tante che a lui non piace.
1: E cagliamo un velo pietoso su cosa ha detto prima.
0: No, quello non si può dire. La battuta sul bagno in spiaggia non si può dire.
1: No, cioè,
0: quello è assolutamente
1: imbarazzante,
0: no.
1: Cos'è
0: che era?
1: Solo grandi verità.
0: Potrebbe essere il nostro nuovo claim,
1: esatto.

0: cos'hai? Cos'hai da gesticolare?
1: Le patatine,
0: dimmi,
1: fritte.
2: Sì, patatine fritte, e poi sinceramente non è il miglior pezzo di Roger, questo.
0: Ma non è vero, ascolta, a me piace particolarmente invece questa In the Midnight Hour.
2: A me no.
0: Perché noi in the Midnight Hour salutiamo tutti,
2: sì, e questo è vero.
0: Va bene, qui privo dei fratelli e quindi della formazione che li vedeva insieme, gli Zep, appunto, e invece parliamo di Roger Troutman come solista. Un pezzo questo che non è una Luca Marini Selection, ma è una Claudia Marini Selection. E questa purtroppo invece, torniamo indietro proprio come i gamberi.
2: E qui veramente si eleva il programma, elevati.
0: Sì, esatto, ma levati proprio.
3: Vicino, speriamo. Tutto bene, vicino.
0: Speriamo che Giovanni non sia all'ascolto.
1: È all'ascolto e vi saluto.
0: Mi aspetto un messaggio.
1: È all'ascolto e vi saluto.
0: Giovanni, guarda che se per caso esprimi un giudizio positivo su questo pezzo qua.
2: Sto pezzo non c'è neanche in archivio.
0: E vabbè.
3: No, te lo dico, ti bando.
0: Fatti una domanda
3: ti bando.
0: E datti una risposta.

0: Anche loro usano il vocoder, mi sembra, eh?
1: Mi sembra che è azzeccata, perché dopo Roger ci sono stati questi qua che insomma...
0: Vi dobbiamo un disannuncio, perché se anche il buon Giovanni non conosce questo pezzo qua, allora il disannuncio è d'obbligo. Sono i Pure Energy, questo pezzo che si intitola Too Hot.
1: Bravo.
0: Sei andato a pescarla sta qua. Diego, ci sarà nella nostra playlist?
2: Certamente, anzi, a proposito di playlist, rifacendomi al discorso del canale Telegram di prima, poco fa annunciato, allora quando domani pubblicheremo il solito video che...
0: Ah, perché lo facciamo questo video?
2: Stasera sì, perché ci sono io.
0: È qualche settimana che non...
2: Ma fatti delle domande e datti delle risposte.
0: Quindi
2: nel video, insieme alla playlist, metteremo il link del canale Telegram, così accorrete tutti ad iscrivervi.
0: Ma accorrete?
1: Accorrete.
2: Il canale è aperto.
0: Dove lo mettiamo questo link? Ah, quando pubblichi la playlist, giusto, Diego?
2: Esattamente.
0: Non fare cose strane, cosa sta succedendo?
2: Ho detto una cosa, siccome lo conosco ero pronto.
0: Vi vedo too hot
2: ero
0: stasera.
2: Ero pronto.
3: 927 Nighttime Lover.

0: Direi che praticamente parla di noi, no? Di qualcosa.
1: No,
0: di
1: cosa vuoi che dica? Fenomeni siamo noi, cioè.
0: Dai. Generazione di fenomeni, questo era Gaetano Curreri, suoi Stadio, nato il 26 giugno del 1952, per cui gli anni passano anche per il buon Gaetano, che con la sua formazione è stato per molti anni sparring partner di Lucio Dalla e che poi ha ottenuto anche un discreto successo come gruppo a sé. Pensate che questo pezzo era la sigla della serie televisiva I ragazzi del muretto. Ve li ricordate, I ragazzi del muretto? Io assolutamente no, però
1: mai visto.
0: Ecco là. Ricordi, Claudia?
2: Questa,
0: sì.
2: Io me li ricordo.
1: Questa è l'enciclopedia televisiva.
0: Siamo, penso, inizio anni 90.
3: Una roba tipo I ragazzi della terza C.
2: Sì, una roba del genere.
0: Non si sbaglia. Adesso abbiamo Rick James in sottofondo. Sexy, sexy.
1: Sexy, sexy.
0: Ma non è questo il titolo, eh?

0: Sempre molto positivo quando facciamo scoperte inquietanti nelle nostre ricerche fuori onda.
1: E di positivo
0: onda.
1: Non so se era solo quello, perché poteva essere, perché lui faceva
2: i basta, Pride, basta.
1: Lui coi Pride andava a nozze, mi sa, eh.
0: E questo cosa c'entra?
1: No, nel senso che è positivo.
0: Sì, no, lo so, certo. Volevo arrivare a fargliela dire la cosa, perché si è capito subito dove stasse andando a parare, certo.
1: Boh. Comunque il povero Rick James non è più tra
0: non
1: noi.
0: Non è più tra noi, da molto.
1: Da molto. Dal 2004.
0: Questa era Dance With Me. E qui c'è lo zampino di Berry Gordy, Deus Ex Machina della Motown, che a metà degli anni Ottanta fondò un'etichetta a suo nome con la quale pubblicò molti brani e in particolare alcuni dischi raccolti di successo, greatest hits, quindi come questa a nome di Rick James, dalla quale abbiamo appunto ascoltato Dance With Me, ma qui c'era veramente un po' tutta la sua produzione da Super Freak, You and I, eccetera eccetera, insomma, se qualcuno può interessare. Adesso invece ci sono i Rise in sottofondo.
3: Che potevo tranquillamente utilizzare come meteora.
0: Eh certo, ma capita spesso in realtà.
1: Fin troppo. Noi,
0: soprattutto sulle canzoni scelte da Look at Marini.
1: No, questa l'ho scelta io. Hai visto?
0: A stare vicino allo zoppo, vabbè. Just as sweet is your love, i Rise.

0: Beh, se questo pezzo vi sembra molto 101 like, avete azzeccato, perché è proprio lo spazio che dedichiamo alla mitica Radio Milano International. Ogni nostra diretta del mercoledì prevede infatti intorno alle 22.45 un pezzo che potrebbe essere tranquillamente un ex disco 101. Non ne abbiamo la certezza, i nostri archivi non arrivano sino a questo, però sicuramente il pezzo di Rooney & Angela che abbiamo ancora in sottofondo avrebbe potuto tranquillamente entrare fra i preferiti di Milano International. E si sta un po' trasformando la nostra serata in una serata meteore, perché anche loro in realtà come coppia hanno inciso solo 3 album. Il primo del 1980 è questo, del quale ricorre l'anniversario, perché è stato pubblicato il 22 giugno del 1980, per cui sono passati 46 anni, ragazzi.
1: Magari loro non hanno fatto grandissimi pezzi, ma grandi produttori comunque.
0: Loro sono stati grandi produttori, hanno fatto comunque dei prezzi pregevoli, e poi c'è stata una litigata, perché praticamente Angela si mise a un certo punto a scrivere canzoni per gli Isley Brothers, e a René non piacque molto la cosa, si incavolò parecchio.
2: Hanno troppi pezzetti carini per farle mettere. Per essere mettere sì, devi averne 2, massimo 3.
0: No, loro ne hanno
2: così effettivamente. E
1: ce n'è di così.
0: Ad inizio serata abbiamo già parlato di René Moore, in occasione del pezzo Jam di Michael Jackson, ve lo ricordate?
2: Certo.
0: Tutto torna.
1: Tutto torna.
0: Non ce n'è, tutto torna.

0: E dai, cantiamo un po' su questo break, dai, can you handle it? No, vabbè, niente, proprio, non mi vedo in forma, non mi vedo in particolare forma.
1: Me l'hai aperta nel punto sbagliato.
0: Ah, certo, certo. Aspetta, l'apro.
1: No, no, quello lo fa lui. Quello lo fa lui.
0: Vabbè. Vabbè. Dicevamo nel fuori onda che teoricamente anche lei, Sharon Redd, potrebbe entrare nella nostra platea di Meteore, perché ha realizzato 3 album alla fine e si ricordano pochi singoli. Beh, questo anche, è uno, ma
2: degni di nota poca roba.
0: Degni di nota poca roba,
3: molto
0: sì.
3: Giovane, eh?
0: Infatti, è mancata molto presto,
3: giovane,
0: sì.
3: Quindi
0: sì, sì, sì.
3: Non aveva neanche 50 anni.
0: Questa era la sua Can You Handle It. Invece per il prossimo pezzo tradiamo il nostro claim, quindi niente 90s to 70s, ma una cosa recentissima, vero Luca?
2: Recentissima, perché si parla di 4-5 giorni fa è uscito questo pezzo.
0: Incredibile,
2: qua.
0: Passiamo una news, bellissima.
2: Esatto, esatto. Un pezzo di Chaka Khan, che ha già 73 primavere, la signora.
0: Però.
2: Insieme a Snoop Dogg, già tedoforo di ultimamente.
0: Pedofilo,
2: qui.
0: Pedofilo, sì. Snoop Dogg.
2: Tedoforo.
0: Ah, scusa.
2: Non ci credo, ha detto però.
3: Perché tu cosa hai detto fino adesso?
2: Io mai, io
3: George
2: mai,
3: Michael,
2: mai,
3: James,
2: mai,
3: quell'altra,
2: mai,
3: eh?
2: Mai detto, mai
0: e
2: detto.
0: E quindi cosa ha fatto Chaka e Snoop? Cosa hanno fatto Chaka e Snoop?
2: Hanno fatto questo album qui che esce il 18
0: oppure
2: di settembre.
0: Oppure Can e Dog, come preferisci.
2: Can e Dog, Can e Dog. Dai, passiamo al notiziario, no, del bollettino non, della neve.
3: No,
2: facciamo.
3: Ma non solo lui, cioè, anche Lenny Kravitz.
0: Ma dove? Cioè, in questo disco?
3: In quest'album.

0: direi una scelta particolare per questo nostro momento Made in Italy, il secondo della serata, dedicato a lui, Roberto Vecchioni, nato il 25 giugno del 43, che quindi proprio domani festeggerà il compleanno. Abbiamo scelto Voglio una donna dal suo Camper del 1992, perché è una canzone che all'epoca suscitò non poche polemiche, fu accusato addirittura di misoginia, eccetera, eccetera, mentre in realtà la sua era un'intenzione ben diversa, era quella di esortare le donne a non comportarsi come gli uomini in carriera, insomma, con tutti i difetti che ne conseguono. Però
1: e infatti lo fanno.
0: E infatti lo fanno, certo, ma infatti lui fu accusato di misoginia perché si prese come, no, voglio una donna con la gonna, e si scatenarono delle polemiche, come del resto è successo recentemente con De Gregori, che si è schierato contro il politicamente corretto, insomma, cose che alla fine a noi interessano poco, no? Giusto?
2: Quasi
0: interessa niente. Invece Janet.

0: Io speravo che la presenza della tua signora ti rendesse un pochino più malleabile, ma vedo che invece non c'è niente da fare. Va bene.
1: Forse sono anche peggio.
0: Infatti. Cos'è che volevi passare da questo album tu? Controlla, no? Guarda un po'.
1: Control. Young Love.
0: E invece, visto che ti sei assentato proprio nel momento dello spazio italiano, cavoli tuoi, ho scelto di mia iniziativa Say You Do, che è il pezzo che mi ha fatto conoscere non solamente quest'album, che peraltro è il primo di Janet Jackson, ma
1: proprio
0: lei.
1: La Janet.
0: Beh, lei come cantante, no? La conoscevo già perché sai che interpretava la parte della fidanzata, del fratello di Arnold, eccetera. Non mi ricordo più come si chiamasse in quella cerca miseria la memoria.
2: Te lo dico io?
0: Sì.
2: Te lo dico io?
0: Vabbè,
2: la fidanzata di Willy?
0: Sì.
2: Charlene.
0: Quando fa lo splendido così, di la spocchiosità fatta uomo.
2: Perché c'ho qui un hard disk.
0: Un computer.
1: L'hard disk della Maxtor.
0: Esatto, quindi è già andato da anni. Va bene. Qui abbiamo una prima scelta, però, bella questa.
1: Sì, vabbè.
0: First choice. Hermit and Extremely Dangerous. Mamma mia, armato e anche estremamente pericoloso. Il tuo ritratto, praticamente.

0: per la serie mettiamolo in crisi questo povero Cristo. Ah.
1: Le canzoni belle durano sempre troppo poco.
0: Beh, come spesso accade, del resto.
1: 1973 sto pezzo, ragazzi, si sente, però.
0: Questo invece un po' dopo, ma non tanto.
1: Un po' dopo, ma mica tanto dopo.
0: Che annetto. Non avevo neanche avuto il tempo di preascoltarlo. Dobbiamo andare così a braccio. Vabbè, bella. Candy Staton, e fin qui ci siamo.
1: Fin qui ci siamo.
0: Un po' sul disco, sulla disco siamo sicuramente, giusto? Night on Broadway, mi pare, vero?

0: Beh, devo dire che a volte il momento meteoro ci regala delle vere perle. Non è questo il caso.
1: No, decisamente.
2: Infatti adesso faremo la meteora in tipico stile marino.
0: Cioè, che facciamo?
2: Sì, sì, sì. Facciamo la meteora in tipico
0: stile. Ma davvero?
2: Sì, assolutamente. Visto? È già partita l'altra.
0: Vabbè, ma non dici qualcosa?
2: No, allora è produzione italiana. Sono di Milano, Stefano Pulga, Italo Disco. Cano era il nome della band. Non c'entra niente. Okay. Perché il cantante era un tale Glenn White di origine caraibiche.
0: Pensa.
2: Hanno fatto più successo di alcuni pezzi disco durante il periodo dello studio 54, perché sono dell'Annus Mirabilis 1979.
0: Cioè come formazione?
2: Assolutamente sì.
0: Però.
2: Nascono in quel di Milano.
0: Oh yeah! Ma questo però è un pezzo dell'83.
2: Mi sembra che avevano proprio gli studi di registrazione in via dei Fiordalisi al 10. Così, a memoria.
0: Mi sembra di ricordare
2: che memoria.
1: E mi sembra che io ci abitavo anche in quella via lì.
2: Quindi fatti delle domande. Ascoltiamo la Darla.

0: Sai, Luca, che sono rimasto un po' deluso da questo spazio meteore. Dopo 3 settimane di tue tue ottime interpretazioni,
1: esatto,
0: ritorno il titolare, è stato un po' sottotono. Veramente, come mai? Forse non piaceva l'articolo?
2: No, demotivato.
1: Lo
2: spazio è stato trattato in maniera pessima.
0: Hai ragione.
2: Io sono demotivato, anzi, però sto pensando di chiudere la rubrica.
0: Settimana prossima invece ti puoi sfogare, secondo me, perché lui non c'è. Prenderò una.

0: dicevamo nel fuori onda, KC sono sempre una garanzia, lo sono anche KFC in questo caso, perché un po' di fritturina nel nostro vinile si sente. E questa, vabbè, devo veramente riannunciare sto pezzo qua. No,
1: ma no, no, dai.
0: Poi
2: avvio Boogie.
0: Oh, mi sono spaventato anch'io.
1: Pensa, io no.
0: E va bene, qui abbiamo l'uomo con la pianola, che però in questa occasione l'ha lasciata a casa, fortunatamente.
1: A Bontempi?
0: Sì, sì, a Bontempi è stata archiviata, almeno per oggi. Lui ovviamente Stevie Wonder, Stefano il Meraviglioso, Do I Do.

0: che parti per le ferie.
1: Ce scusa. La siamo proprio goduto, sto pezzo me lo siamo goduto.
0: Merdaccia, guarda. Quando parti per le ferie?
1: A breve.
0: Confortami. Siamo vicini?
1: Sì, vicini.
0: Vabbè, era Mango con Bella d'estate. Del resto questo è un pezzo straordinario, uno dei più belli del suo repertorio, scritto con e da Lucio Dalla, per cui scusate se è poco. Se dovessi fare una classifica delle sue tre canzoni che più mi piacciono, metterei questo al terzo posto, Oro al secondo e Mediterraneo al primo. In quel caso collaborazione con Mogol, insomma, vabbè, il grande Pino Mango ci manca moltissimo e con lui abbiamo chiuso gli spazi Made in Italy per questa sera. E ne apriamo un altro veramente meraviglioso, che è quello dedicato allo slow jam e alle ballate. Già in sottofondo una canzone che ogni volta che l'ascolto mi riempie il cuore. Ma niente bellissimo. Stupenda. Sono gli Isley Brothers, anzi, Isley Jasper Isley. E qui ci vogliono almeno gli accendini.
1: Adesso faccio io, vado.
0: Facciamo,

0: ormai ha risaputo, una delle ballate che preferisco della storia della musica proprio. Isley Jasper Isley, Every Woman, Every Man, Joy, The Caravan of Love. Are you ready? Non lo so, tu non mi sembri prontissimo, detto così, fuori dai denti.
1: No, no, e non ci sono mai le cose che voglio io qua.
0: E non ci sono mai, è vero.
2: E farsi delle domande.
1: No, e qualche domanda me però la faccio.
0: Abbiamo fatto una ricerca approfondita, non è colpa nostra, noi ci abbiamo provato, devi ammetterlo questo. Invece quelle che sceglie Diego facilmente si recuperano, insomma.
2: Perché non le conosce solo il tuo vicino.
1: Esatto, e quindi qualche domanda me la faccio però.
0: Questo è un pezzo degli OJs, un po' inconsueto forse, però gradevolissimo. Darling,

0: This is Power 927. Non-stop music is back to life.
1: Celebration. 927.

0: Grado le avversità della vita, bisogna sempre credere all'amore. Un po' questo è il messaggio della canzone di Carly Simon, Coming Around Again, con la quale abbiamo l'occasione di fare i nostri auguri alla cara Carly, nata il 25 giugno del 1943, per cui gli anni passano anche per lei e qui si galoppa, ragazzi, verso
1: sì.
0: Assolutamente dei nostri, e quindi la cosa ci riempie di gioia. Tra l'altro ho visto una foto abbastanza recente e devo dire che per l'età che ha, ragazzi, è ancora una bella donna. Del resto da giovane lei era uno spettacolo, all'epoca in cui era sposata con James Taylor, devo dire che non era niente male. Intanto sottofondo una scelta, vabbè, non so, vabbè, che sto a dirla, vabbè, fatta. Vabbè.
1: Ah, sì, dai,
0: un'altra Luca Marini Selection.
1: Forza.
0: E viene a inquinare anche lo spazio dedicato allo Slow Jam e le ballate.
1: Io qui do
0: con
1: il meglio.
0: Questa roba.

0: allora, siamo in studio in quattro. Io, pollice verso assolutamente. Tu, Diego? Anche lui, benissimo. Claudia?
1: Insomma,
0: piace solo a te, cavolo.
2: Cioè, ma meno male.
0: Ma meno male.
2: Vado fiero. Meno male.
3: Vai in ferie
2: tra un po', ma vado fiero.
0: Vabbè, brand new Elvis con Sometimes, vabbè, diciamo
3: sometimes,
0: che ci...
3: sometimes.
0: No, una volta,
3: one volta,
0: com'è che si dice? One volta, vabbè, niente, dai.
2: Niente, vai.
0: Anche questa non è proprio una lentissima, è una mezz'ora un po' particolare delle nostre slow jam stasera, però
3: un po' in riserva adesso.
0: Però quantomeno questa è bella.
2: Ecco, ecco, sì, dobbiamo dirlo, questa è proprio bella. Ma va bella veramente.
3: Allora, sui pollici.
0: Sì, sì, tutti su. Io ne alzo due di
3: 3 a 1. Come prima.
0: Va bene così?
2: Benissimo.
0: Va bene. E poi qua c'è lo zampino di Jimmy Jam and Terry Lewis. Come può non piacerti?
2: Come fa?
0: I legumi umani insieme a Jimmy Jam and Terry hanno combinato delle cose incredibili. Soprattutto questo pezzo qua, Human. Come on.

0: Diego, pare che Luca abbia dovuto andare via prima, per cui ha detto di salutare noi per lui.
1: No, è qui.
0: Ho la sensazione che sia rientrato. Ma senti che pezzo è questo qua, altro che quella vaccata che mi hai fatto mandare in onda prima. Ma su, parliamo, ragazzi. L'ultimo lento della serata prima della sigla di chiusura è per PhD. E questo sì che è un lento.
1: Eh sì.
0: I don't know.

0: vabbè, però se mi impegno riesco anch'io a trovare pezzi che non saranno inseriti nella nostra playlist di Spotify, perché incredibilmente questo pezzo di PhD non compare, non so come mai. Ce l'hai One Let You Down e non questa, non capisco.
1: Vabbè, capata.
0: Per chi fosse interessato appunto a conoscere il nome del il titolo esatto del brano di PhD, era I Did Know. E sulle ultime note di questo pezzo dobbiamo salutare le nostre radio partner e ringraziare tutti gli amici che ci hanno ascoltato.
2: Che però, siccome ho avuto un po' da fare.
0: Infatti, con il ringraziamento globale sono tutti compresi. Sono tutti.
1: Grazie a tutti, diciamo.
0: Grazie a tutti, purtroppo, certo, esatto. È un ritorno un pochino traumatico.
1: Diciamo in sordina.
0: Sì, così si dice, in sordina. Sì.
2: Devi fare un gli auguri a un altro che leggevo qui nella scaletta, no?
0: Chi è che devi fare gli auguri a un altro?
2: Cioè, hai messo in scaletta uno. Buon compleanno a quello dei Fleetwood Mac.
0: Però non avendo passato niente dei Fleetwood Mac, vabbè, tendevo a lasciar correre. Vabbè, facciamo gli auguri a Mick Fleetwood, che è un cofondatore dei Fleetwood Mac, appunto.
2: Non dei Fleetwood Mac.
3: È mezzanotte. 24
4: ed ora ci colleghiamo con Radio Power 92741 of the best time in the day. Nighttime Lover.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la carrozzeria Lanuti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi, per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la carrozzeria Lanuti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La carrozzeria Lanuti si trova a Castel San Pietro Terme, in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialanuti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
0: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lanuti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la carrozzeria Lanuti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi, per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la carrozzeria Lanuti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La carrozzeria Lanuti si trova a Castel San Pietro Terme, in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialanuti.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.